0: ancora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di Alver.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
4: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché no?

now we're freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di

0: Robin.
1: Nico. Peter Pan.
2: Spot.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Svendita straordinaria. Ordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: It. Forever Fun, Forever Young.
11: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di Nico. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Spot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

Ora su Peter Pan Pleasure Night. In console, Bruce Blake.

0: era il suono di Bruce Blaine. Peter
1: Pan. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
4: Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young. Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti.
2: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Fun. Forever fun, forever young.
6: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: Podcast.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: On Radio Peter Pan.
6: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
7: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tua a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
13: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: sport.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.

0: centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
1: Rifiuto.
0: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
1: Rifiuto.
0: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
1: Rifiuto.
0: Colpo di scena, rifiuta tutto.
1: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
15: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona, ma non fritta. Ah!

0: Che cos'è?
1: Che c'hai? Aspetta che non mi funzionano le cuffie, eh?
0: Mamma mia, ragazzi, che cosa incredibile! Ma come abbiamo cominciato? Perdonami, cos'era questo suono fastidiosissimo?
1: Il disco del 1996 che hai appena ascoltato, Andrea, sì, era di Whirlpool Production.
0: E quindi?
1: La lavatrice, a Whirlpool.
0: Ma vado via.

0: Sabato mattina, che bello cominciare in questo modo, che bello non sentire Fede che dice è domenica ragazzi, ma cioè, no, no.
1: Non mi hai dato tempo.
0: No, infatti,
1: mi hai bruciato, mi hai bruciato la gag.
0: Forza, se no ogni volta non possiamo fare la stessa cosa.
1: Mannaggia, mannaggia, fino alle 10 Andrea, Ferrara, Fede, buongiorno a tutti questa domenica.
0: No, ma perché? Ma non dovevi fare?
1: Fammela fare, fammela fare e poi mi bocci. Vabbè, questa dai, domenica vai. È happy o non happy?
0: Aspetta, tocca a me adesso, sì.
1: Sì.
0: Non è domenica, Fede.
1: Ok, eccoci. Allora mandateci la foto dell'alba.
0: Nemmeno questa, no. È tramonto, dai, facciamo.
1: La foto del No, ho sbagliato.
0: Dai che è sabato!
1: Bello, mi piace. 393-7366-240, raccontateci quello che state facendo, il motivo per cui siete svegli al grido di dai che è sabato!
2: Attenzione!

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Hai capito?
1: Si salpi chi può.
0: Da quando facciamo diretta dal porto è tutta un'altra storia, sabato mattina.
2: A babordo, a babordo, a babordo.
0: Poi dice,
2: a babordo.
0: Senti che profumo, senti che
2: mamma
0: profumo.
2: Mia, puzza di cozze, so, mamma so. Mia.
0: Ma comunque non ha senso, cos'è mi trovare? A babordo cos'è?
2: Io so, a babordo.
0: A bordo al massimo.
2: No, io sentivo dei comandanti che dicevano a babordo.
0: Allora c'è il babordo, dovrebbe essere tipo, non so se è da destra o da sinistra, ma
2: da destra a sinistra.
0: A babordo,
2: a prua,
0: no, la prua, prua avanti indietro.
2: Allora da prua e dietro come si dice?
0: Poppa.
2: No, da prua, le poppe. E a prua, le poppe.
0: No, a prua, le poppe. Dai che sabato, questo è quello che dovete urlare nei vostri messaggi questa mattina, signori, a festeggiare con noi, a svegliarsi anche molto presto. C'è lui che si è svegliato alle 4:30, ci manda una foto di un che è un'alba. È un'alba, però che le 4:30 di notte è un tramonto, dai.
2: Sì, dai,
0: ma mettiamo.
3: Buongiorno,
0: dai.
3: Raga. Allora, tutto bene, tutto a posto?
0: Sì, sì.
3: Ma le cuffie?
2: Sì, sì, sì,
0: adesso sì.
3: Le staminasi a 3.000?
0: No, non hai staminasi a 3.000.
3: Dai che sabato c'è oggi
0: che.
3: E comunque la foto
0: la faccio anch'io.
3: È alle 4:30 di
0: ecco,
3: mattina.
0: Ce l'ha detto, vedi?
3: Guarda che bell'alba, Madonna, via che dove eravate? Ancora a letto.
0: In barca eravamo, in barca.
3: Dai, sveglia cazzo, sveglia!
0: Ma calma.
2: Va bene, va bene, salve.

0: so, è una civa. Io sono da sola. È una rapina.
1: Le mani in alto perché è una rapina. Mani in alto.
2: Cos'è?
1: Mani in alto. Dai che è sabato.
2: Ragazzi, se lo volete come vocalist, chiedetelo, perché mani in alto che è una rapina è straordinaria.
0: E noi a Roma le facciamo così le serate.
1: Sì. Mani in alto, non è da destra a sinistra, è mani in alto, questa è una rapina, se non ci dati i soldi chiamo la civa.
2: Esatto,
1: è
2: esatto, così. Esatto. Il compenso solo dipende quando c'è in cassa. Queste sono le cose che.
1: Dai che è sabato, che ci fai sveglio stamattina? 393-7366-240.
3: Dai che è sabato!
2: Oh! Dai, dai!
3: Che succede? Ragazzi, com'è?
2: Bene.
3: Ma non c'è nessuno stamattina.
2: Come non c'è nessuno.
3: Meglio, meglio.
2: Ma come meglio?
3: Ci lavora meglio, almeno per noi operatori ecologici del differenziato.
2: Ecologici?
3: Un abbraccio da Giovannino.
1: Giovannino!
2: I chirurgi?
3: Serata da Leone, mattina da.
1: Si sente. Si sente, non sa neanche come si chiama il suo lavoro, Giovannino. Però noi siamo in diretta dalla metropolitana,
4: sapevo.
2: Sì.
1: Famiglia,
4: la tua.
1: Piazza del Popolo.
4: Corrispondenza con la ferrovia regionale Roma Civita Castellana.
2: Dai, ecco. Devi scendere che c'è una banca in fondo, devi fare un.
1: No, un colpaccio.
2: Sì. Un evento, chiamiamolo un evento.
1: Ci abbiamo un altro dai che è sabato.
2: Ma per forza, signori, sentiamo, vai.
5: Dai che è svenuto. Sabato e okay. Si va al barca.
2: Si va in barca?
0: Si va al parco.
2: Si va in barca. Il barco. In barca al parco, forse.
1: E se la ride,
2: capito? E che vuoi fare? Anche lì non sapeva cosa aveva detto.
6: Radio

0: capito come fa?
1: Allora, per non capisco, ogni disco che mettiamo, che suoniamo, tu prendi e ti agiti.
0: Ma per forza, agiti, per forza, Merck and Cremont, Serena Brancale, Partenope, che pezzone, ragazzi.
1: Partenope. Allora, ci abbiamo un altro Dai che sabato, veloce, veloce, e poi ce ne andiamo in da pubblicità.
2: Ciao, Radio Peter Pan.
1: Ciao.
2: Sono Evan, oggi sono happy perché solo vado al mare, ma viene anche mio cugino che non lo vedo da tanto tempo. Ciao.
0: No, non funziona così, non siamo happy. È Dai che sabato.
1: Non è vero.
0: No, poi più di te sono happy, più io non sono più happy, capito?
1: E io faccio così, allora, lo rinnovo. 393-7366-240 questa domenica.
0: No, lascia stare.
1: Happy o non è
0: lascia
1: happy.
0: Stare.
1: Vabbè,
0: no.
1: Dai che sabato!
3: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
4: Conti, contropiede, 3 contro 2.
5: E doppio ancora di Roberto Baggio.
3: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
6: L'Italia è in vantaggio.
7: Rosso!
5: C'è il gol proprio di Spinazzi.
3: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia siamo noi.
4: Campioni del mondo.
3: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.
8: Peter Pan.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
19: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
24: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
25: Motore, azione, Chuck si gira.
26: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
25: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
27: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
28: E per finire la nostra bruschetta,
26: Aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
0: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
1: Perché Nova del gusto.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%.

0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
2: Fun, forever fun, forever young, happy ending.

0: papà, grazie.
1: Va bene, però adesso basta fumare 4 pacchetti di sigarette al giorno.
0: Forse è quello il problema.
1: Dai, alle 7.40 del mattino non puoi avere questa voce. Signori, dai che è sabato! Stiamo parlando con voi, stiamo un po' indagando su cosa state facendo in questo sabato mattina. Potrebbe anche essere felice. Non diciamo il sabato mattina.
2: Potrebbe essere happy o non happy.
1: Sì, ma potrebbe anche essere come lei che ci scrive: ciao!

0: sveglia alle 5.30 e sì, dice vabbè, cazzo, che lavoro deve aver fatto alle 5.30, certo, impegnativo, certo, per andare a correre.
1: Ma va in fine.
0: No. Un'oretta e mezza al fresco, quindi ha costo un'oretta e mezza, e fra poco porto mia figlia ad un colloquio.
1: Io non so come commentarla sta roba, cioè se io ci avessi la possibilità di alzarmi un po' più tardi il sabato,
0: mamma mia,
1: forse non andrei mai a correre.
0: No, e la corsa mattutina credo a 21 anni forse, perché ti sveglia un po' così, va
1: bene? Ma neanche.
0: Ma adesso ma manco, no, è impossibile, Ma poi la figlia al colloquio, ma bel taxi.
1: Ma sì.
0: Tiene fede, la porta lei.
1: Ma uno zio, un cugino, oh, se no, l'accompagno io?
0: Vai.
1: Va bene.

0: Però io ho letto Osanna.
1: Ho capito, c'è anche un H davanti, quindi è Osanna.
0: Mamma mia, che puzza d'alito stamattina.
1: Che vogliamo farci, ragazzi? Adesso prendiamo un paio di mentine, dopo le curiamo questa situazione. Però attenzione, salutiamo anche il nostro amico da Bologna, sì. Andrea da San Lazzaro, dice in officina che tra poco si apre. Dai che è sabato,
2: oh, oh,
1: capito?
2: Tanto che tappa mio! Pensavo già!
0: Ah sì, perché lui è bolognese, noi gli dedichiamo ancora.
1: Ma magari ti fa Sassuolo, che ne sai tu, scusami.
0: Questo potrebbe essere, però noi tifiamo Bologna.
1: Ah, noi tifiamo Bologna.
0: Noi da oggi tifiamo Bologna.
1: Perché non mi sembri proprio bolognosissimo tu.
3: Socia.
1: No, scusami.
3: Socia, 20 minuti che sto lavorando.
1: Non è che stai dicendo buongiorno.
0: No, allora. No, vabbè, va bene.
2: Dai che sabato!
1: Dai che sabato! Sto sbascicando, scrive. Anche scrivendo, incredibile. Ma rimangono consonanti vocali attaccate al palato. Non ho più il fisico per fare after.
0: Veramente. Mamma mia. Non mandare più messaggi.
1: Bascicando.
0: Non mandate messaggi al 393 736 2140.

0: pressure. Andrea, ti va di lavorare o?
1: Io finché vedo quell'Osanna E pronto per essere fatto andare,
0: no,
1: io sto seduto.
0: Non allora, io oggi ho portato la chitarra,
1: sì,
0: perché
1: no,
0: oggi
1: no,
0: ho deciso di fare una puntata di Summer Camp.
1: Ma non è vero,
0: e ho portato la chitarra.
1: Ma basta.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Summer Camp.
1: No, no, no, non puoi dirla questa cosa.
0: Ah sì, un saluto agli amici di Summer Camp. Un
1: salutone, in effetti, sì.
0: Tutti pronti con le mani?
1: Ma chi è che sta suonando il piffero? Perdonami.
0: È Rocky Pestaglione.
1: Ah, grazie, grazie, che bel momento.
0: Osanna E. Ancora no.
1: Vai a battere le mani e suonare. Come...
0: Forza! È la scoteca!
1: Quante mani ha, Fede? Cioè, una cosa veramente.
0: Osanna E.
1: Ancora.
0: Osanna. Forza, mamma mia,
1: che bel
0: fatica.
1: Momento, che bel momento, sono emozionatissimo, sì, sì.
2: Vai che è sabato.
1: Dai!
2: Va al lavoro. Grande. Ciao ragazzi. One by one, para para.
1: Io è rimasto prima.
2: Para, para, one
1: disco
2: by
1: di Osanna. Fortuna che non è arrivato dicendo Osanna E. Osanna E.
0: Allora, mi raccomando, non mandate audio in cui ci cantate le canzoni della chiesa, non lo fate, non che non vi mettiamo in onda.
1: No, ma veramente non lo facciamo, ragazzi.
0: No, no, vi giuro che vi ci mettiamo tutti quanti.
1: Attenzione, ciao Peter Pan, io e Enrico oggi interventi a Colfosco.
0: Che cos'è Colfosco?
1: Colfosco è un paese, ma interventi
0: dove,
1: cosa vuol dire?
0: Dove si trova?
1: A Colfosco, cerca.
0: Colfosco,
1: eccolo qua, frazione in Italia di
0: Colfos
1: Badia. Siamo intorno a Rovigo, cos'è? Alta Badia? No.
0: Perché
1: no,
0: vai via? Non ho capito.
1: Sto dicendo, scusa, Alta Badia dall'altra parte, non è?
0: Perché
1: no,
0: vai via?
1: No, a Badia, no,
0: non capisco perché vuoi andare via.
1: Badia, come Bologna.
0: Badia.

0: tutti quanti.
1: Purificaci, oh Signore.
2: Ma perché questa cosa? Perdonatevi, ma beh, l'hai chiesto tu prima.
3: No, io ho detto non lo fate, per favore, sì, non lo fate. Sì. Allora, si è conclusa ufficialmente a ufficiale.
2: Ma perché?
3: Alice Fassina, salutiamo.
2: Salutiamo, no? Alice che sta riposando, immagino a quest'ora.
3: Beata lei. Si è conclusa la prima ora dell'Happy Ending parte 1, quella in cui vi chiediamo se questa
2: non è questo, no, è il Dai che è sabato che continua un altro po'. Raccontateci quello che state facendo il sabato mattina.
4: Happy Ending.
5: Il carrello.
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Turn the bass up. Under
14: pressure. Radio Peter Pan. It's showtime.
3: Peter Pan O'Clock. Le 8 da 2 minuti, ci sono le news.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Breaking news. Buongiorno da Umberto Cascone. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe 2 dei 5 maggiori studios di Hollywood, 2 piattaforme streaming e 2 giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo, con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1.000 miliardi di dollari. dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street, raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti, Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No,
0: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
0: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
0: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Paul dal 2017, No Lie. Ai ai ai, ai ai ai.
1: Il Drag Sabato continua anche in questa nostra seconda ora del Peter Pan Happy Ending parte 1 con Fede Andrea Ferrara su Radio Peter Pan. Abbiamo veramente tantissimi urli,
0: pensavo tantissime cose da raccontarvi, quelle no assolutamente,
1: quelle non ce l'abbiamo mai assolutamente. Lei non urla, Lilli, ma dice in viaggio direzione Roma, tanto sonno.
0: Sì, sta sul treno un po' stanchina, che poi ieri mi aveva quasi promesso che sarebbe passata a Palmanova, alla Per Village, perché credo abiti da quelle parti, però non ci è venuta a trovare.
1: Scusami, sta andando in treno, ma di lusso, guarda che che
0: posti,
1: si dirige.
0: Posti VIP.
1: Capito che storia? Cioè, lei sta dormendo.
0: Stiamo buccando money.
1: Sì.
2: Buongiorno Fiori. Buongiorno. Sabato mattina si va a lavoro, ma non importa, è giusto, importa, così. Dai. E due cose, uno, quando date i ticket, secondo me è un po', cioè, è impossibile, non riesco mai a vincerne uno, a volte rischio di schiantarmi pur di farla, di mettere la risposta
1: tutti amici di gioco
2: più velocemente possibile, e mai ne ho preso uno,
1: lo so,
2: ma vabbè, comunque ho più di 50 macchine sintonizzate su Radio Peter Pan, 50-60 macchine. Però, vediamo se indovinate che lavoro faccio.
0: Sei Marco Paxo?
1: No, non credo.
0: Mi sta controllando, no?
1: Non mi pare assolutamente. Comunque, non lo so, che cosa potrebbe fare?
0: Allora, apriamo un sondaggione.
1: Il rivenditore?
0: Non lo so, facciamo una cosa, facciamo un giochino. 393-736-240. Secondo voi, il nostro amico che si chiama Matteo, che ha detto che c'ha 50 macchine, beato lui, tra virgolette, sintonizzate su Radio Peter Pan, che lavoro fa? È complicato.
1: Indaghiamo.
0: Indovinate.
3: Attenzione, non

0: cioè non cambiava un cazzo.
1: Vabbè, però so, per enfatizzare che ce n'è ancora di più, capito?
0: Vabbè, ho 50 macchine su Radio Peter Pan. Era giusto 50.
1: 50.
0: Adesso arriva lui 54. Ma allora!
1: Allora, Matteo, stai calmo.
0: Che lavoro fa quest'uomo che ci ha scritto, ci ha mandato un messaggio vocale prima? Leggiamo un po' i vostri commenti. Allora, Leo dice: fa il ladro di macchine.
1: Potrebbe essere.
0: Assolutamente legittimo. Contadino.
1: Il contadino non credo, dai.
0: 50 macchine?
1: Beh.
0: Agricole.
1: Le azzappai, cioè 50 motozappe, magari.
0: Potrebbe essere.
1: Forse.
2: Poi? E fa l'altro demolitore, zio Billy.
0: Zio Billy! Salutiamo lo zio di questo nostro ascoltatore. E il Becchin, scrivo. Io non credo che
1: no,
0: i Becchini.
1: Se ci avesse avuto 50 carri funebri.
0: Mamma mia.
1: Pure, mamma mia.
0: Che lavoro fa? Cioè, che quanto lavoro ha?
3: Ragazzi, secondo me il nostro amico Matteo, che ha 50 macchine, fa prestanome.
0: Prestanome!
1: La testa di legno, si dice a Roma.
0: Gabriele da Cervignano Oden dice: lavora in autonoleggio.
1: Potrebbe essere.
0: Stavo per dire autolavaggio.
1: In autolavaggio. Vabbè, potrebbe essere anche quello.
0: Anche quello.
4: Fai il ladro di autoradio sicuramente.
0: Eccolo
4: perché
0: qua.
4: Produba l'autoradio, poi le sintonizza tutte sulla stazione.
0: Così non ha le macchine però. Ma dai, ma non ha le macchine in questo modo.
4: Ma ti lo conosce perché è un collega.
1: Io, mio collega, sì. Io rubavo le autoradio, ma non più. Ho smesso, insomma.
0: Ancora sentiamo, vai.
5: Secondo me l'amico delle 50 macchine è un autolavaggio stronzo. Gli dai la macchina da lavare e lui ti cambia la stazione radio.
1: Beh, sarebbe un autolavaggio stronzo. Indovinate, 393 73 66 240.

0: al campetto, al parchetto Matt Boy per altre situazioni. Yalla FG a chiudere, anzi a cominciare un altro momento di indovina che lavoro fa.
1: Ma lo sai che Meta Boy non si sa se è tutto uomo o meno?
0: Cosa vuol dire?
1: Meta Boy, Meta Girl.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Vabbè, indovinate che lavoro fa il nostro Matteo, che ha 50 macchine tutte sintonizzate su Radio Peter Pan.
0: Anche Antonella ha la faccia incazzata da quello che è appena
1: detto. Scusa, Antonella, sì, scusa.
0: Sì, buongiorno, lavoro in un negozio di radiotelevisori. Ah. Macchine intende televisori e radio.
1: Ah, potrebbe essere.
0: Capito, l'apparecchio, tipo, no?
1: Chi l'ha detto che sono macchine a quattro ruote?
0: In
1: vero?
0: Effetti, in effetti. C'è lei che ci manda questo. Vediamo
1: no,
0: un po'
1: no,
0: se.
1: Non intendo.
0: Ma come non intendi?
1: Che deve dire?
0: Boh, che ne so io.
2: Chiedigli se credo che ha la striscia azzurra.
1: La striscia azzurra
0: non si capisce.
1: Non lo so. Lei è amica della Dallan, quindi non mi fido.
0: Chi lo sa? Un saluto a tutti gli ascoltatori da Anna Rita, dalla Lomellina. Buongiorno, centro taxi.
1: Centro taxi? C'è il centro taxi, Matteo? Dicelo!
0: Poi scusami, quelli del centro taxi devono stare collegati con la radio, insomma, a sapere tipo.
1: Radio taxi.
0: Fanno così, tipo. Ogni tanto senti.
3: 54, 32,
0: e quelli accorrono in quella via lì che noi sentiamo.
1: Non li fate pagare col POS perché dobbiamo evadere.
4: Il meccanico non ha specificato che le macchine siano proprio sue.
0: Sì, ma sicuramente non sono sue, perché è un lavoro, cioè di base è questo il concetto.
5: Sei ladro di auto! Ne ha 50 rubate!
0: 50.000 auto! Il noleggio auto è quello che sta andando per la maggiore, tanti dicono questo.
6: Mi sembra molto ovvio. Di lavoro fa il sintonizzatore di radio.
1: Allora Cri, per favore, vai a casa, sei stanca, hai lavorato troppo, smettila di dire le cavolate, per favore. Tra poco invece vi diciamo, perché ci ha risposto Matteo, ci ha detto che lavoro fa, è il lavoro più strano del mondo,
0: non è vero.
1: È il lavoro più particolare della storia.
0: Non è vero.
1: Fa lo speaker radiofonico.
0: No.

0: macchine in mano a un nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Cioè, che vuol dire? Noi abbiamo IT, abbiamo 50 macchine e mezzo.
1: Sono del nostro ascoltatore, credo. Okay.
0: E dobbiamo capire che lavoro fa. Questa è la domanda che abbiamo fatto in questa nostra mezz'ora. È un po' l'indovina chi versione lavoro.
1: Il buon Matteo ci ha risposto.
0: Sì.
1: Ma come fanno i bravi speaker, ve lo diciamo dopo la pubblicità.
0: Davvero?
2: Happy ending. Peter Pan. Squat. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Tama Yogurt, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Oggi si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Oggi dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presenta

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
2: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: On Radio Peter Pan.
4: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
5: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: avanti, perché abbiamo parlato con Matteo che ci ha detto: c'ho 50 macchine tutte sintonizzate su Radio Peter Pan, ma secondo voi che lavoro faccio?
1: Ah, hai capito? Questa è la domanda che ha fatto lui. Noi invece vogliamo riproporla a voi.

0: Siccome molti di voi già lo sanno, c'è Ercomi il sabato 27 giugno allo Spililand. Noi adesso facciamo una cosa: il più veloce che indovina, tra poco c'è il quiz, si porta a casa un biglietto per due persone.
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Ercomi. Insuperabile. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
2: Tra l'altro saremo anche noi con Peter Pan a Spilimbergo il 28 di giugno con Ludwig, ingresso gratuito, non preoccupatevi, saremo lì. Noi
0: col Peter Pan Hangover si gioca. Capito? 393-7366-240, bisogna indovinare che lavoro fa il nostro amico Matteo.
2: Matteo, 50 macchine, tutte sintonizzate su Radio Peter Pan, avete tre opzioni? Stanno già rispondendo.
0: No, vi diamo noi le opzioni.
2: Tre opzioni.
0: A.
2: È Elon Musk.
0: B.
2: Venditore d'auto.
0: C.
2: Ladro di macchine.
0: Ve lo ripetiamo al volo.
2: A. È Elon Musk.
0: B.
2: Venditore d'auto.
0: C.
2: Ladro di macchine.
0: Ve lo ripetiamo.
2: Basta, allora.
0: 393 73

0: venditore d'auto o è un ladro di macchine.
1: Lui ha 50 macchine, tutte sintonizzate su Radio Peter Pan. Ha lanciato il quiz e noi vi abbiamo fatto giocare per vincere due biglietti per Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: venditore di auto.
1: Giusto, però c'è un problema. Non sei stato il più veloce.
3: No. C'è chi rispondeva corriere, non era manco fra le nostre scelte, ma va bene lo stesso. E poi c'è lui.
2: La mia risposta è la D.
1: Come la D?
2: È un sintonetizzatore seriale. Entra nelle vostre auto, vi sintonizza.
1: Rimettilo perché non ho capito nulla.
2: Scappa via nello scuro. Sintonetizzatore seriale. Sintonetizzatore seriale. Sintonetizzatore seriale. Sintonetizzatore seriale.
1: Avete pagato Andrea Ferrara. Fermi tutti.
3: Bellissimo. Attenzione perché la risposta vera è questa qui. Sentiamo.
4: Curiosoni. Allora. L'avete già imbroccato, faccio il rivenditore, però se adesso mi trovate che concessionario è?
1: Matteo, faccio lo sconto. Basta fare il marchettaro, abbiamo silenziato Matteo. Basta.
3: Fare il rivenditore, non ha mica detto che non le ruba prima, cioè capiamoci su questo.
1: Quelli sono dettagli.
3: Hai capito? Cioè, lei che ha indovinato?
1: Ha vinto? Ha vinto?
3: Certo. Ha vinto e festeggia, senti.
5: Yeah! Grazie!
3: Ha detto
5: non ho mai vinto niente!
3: Oggi invece?
5: È Gio che ha la sala giochi truccata.
3: Te l'abbiamo detto.
5: Grazie mille! Brava Elena
1: che si porta a casa due biglietti per lo Spililand, il concerto del Comedy, il 26.

0: Festival 2025. Ah,
1: che bel momento.
2: Bel momento.
1: Eh sì. Il buongiornissimo signor Ricchetorra in collaborazione con Matteo, il nostro venditore d'auto preferito.
3: Ma che bravo questo Matteo Monti!
1: Buongiornissimo, non è Matteo Monti.
2: Non era Matteo Monti.
1: No, no, amici belli, oggi vi auguro una giornata che sia come quell'auto usata che sembra appena uscita dal concessionario.
2: Visto quando entri dal concessionario quell'odore di macchina usata.
1: Sì, sì, a meno che Matteo non ci abbia scorreggiato dentro.
2: Una puzzetta.
1: Chilometri? Pochissimi. Problemi? Nessuno. Documentazione? Dettagli, insomma.
2: Hanno scaricato tutto, hanno scaricato pure i contachilometri.
1: Prendete un bel caffè.
2: E cagate in macchina.
1: Affrontate la giornata con sicurezza. Con quella sicurezza di chi dice mai incidentata, eh? Mentre cerca di cambiare un po' discorso.
2: Perché... No, perché qua.
1: Una botta grande quanto tua zia.
2: Una botta!
1: Sorridete, trattate bene tutti e ricordatevi che nella vita conta la sostanza.
2: Sì.
1: Anche se è una bella lucidatina ogni tanto.
2: A pranzo pasta abrasiva.
1: La giornata perfetta? Un pieno di energia e zero spie accese.
2: Vabbè, se ci metti un panno sopra che le copre.
1: Hashtag buongiornissimo, hashtag auto usata ma onesta, hashtag chilometri emotivi certificati.
4: Hashtag Matteo, facci lo sconto, t'abbiamo fatto la marchetta.

0: Gordo Rainer Zonfeld.
1: Fa sempre ridere.
0: Beh, bisogna dirlo in questo modo. Tanto devi proprio alzarti con questa.
1: Sì, ti devi imporre. Ti devi.
0: No, però perdonami, no, la divisa non la mettiamo.
1: No, no, la divisa no.
0: Non mi sembra il caso. Però comunque Zonfeld allora, è qui con noi a conclusione.
1: La divisa no, anche perché stamattina mi sono presentato con le ciabatte.
0: Ma tanto improponibile. Cioè, no, poi. Dai.
1: Ho portato le ciabatte solo perché oggi non c'è nessuno.
0: Ma almeno il pigiama togli, sì, perdonami.
1: Dai.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Oggi si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Oggi dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Just about to lose my mind.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 in punto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
9: Ehi, abbassati un po'.
10: Perché?
9: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes Le da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
10: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali migliora la vita. Breaking
11: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Non tornerà a Garlasco. Lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno. La richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1.000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada Bosnia. Oggi alle 21 Qatar Svizzera. Nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Seguirà Haiti Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no,
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
15: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
23: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa!
26: Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, Novale.

0: ovviamente l'ultima ora di Happy Ending parte 1, Fede, Andrea Ferrara qui su Peter Pan, poi dalle 10 ci sarà la parte 2 con Mova e Charlie. Abbiamo iniziato con un disco sobrio, Andrea, mamma
1: sobrissimo,
0: mia.
1: Sobrio, ragazzi, level savisi così in leggerezza, credo che sia la cosa migliore del mondo svegliarsi così. Sì, chi si sta svegliando alle 9, magari.
0: Buongiorno se ti sei svegliato adesso.
1: Buongiorno. Lui invece non si è svegliato adesso, però a quanto pare c'ha una visione in questo momento.
2: Poi, raga, su Rai 3 c'è Pinocchio, ecco, con la canzone di Pinocchio, che bella. Allora,
0: ho un dubbio. Adesso?
1: Adesso ho un dubbio.
0: Controllo?
1: No, no, controlla tu intanto. Io però ho un dubbio, perché di Pinocchio ce ne sono tanti, ok? C'è il Pinocchio con Benigni, sì, che fa Geppetto, ok? C'è il Pinocchio, Le avventure di Pinocchio, con chi è che c'era? Con Nino Manfredi c'era,
0: allora,
1: la scena.
0: Sì, c'ha ragione. Adesso ci sono Le avventure di Pinocchio.
1: E allora è questa qua, miniserie. 1972, miniserie con Manfredi. Vabbè, Manfredi, ragazzi, stiamo parlando di uno degli attori più importanti d'Italia, ok?
0: Nino Manfredi, certo.
1: Sì, assolutamente. Quindi, tanta roba, guardatelo. Cioè,
0: allora,
1: noi ci fermiamo, metti in pausa tutto, grazie.
0: Beh, andiamo via, andiamo a vedere,
1: cioè,
0: Pinocchio
1: sulle tre.
0: Occhio che siamo... se in effetti dico una bugia.
1: No, no, no.
0: Andrea, occhio che se ti dico una bugia mi si allunga tutto.
3: Attenzione,

0: Marrakesh. Io volevo capire, ci volevo capire qualcosa. In realtà non ci capisco nulla, no, però vabbè, dai, dai. Vabbè.
1: Comunque, hai da fare in questa giornata, giusto?
0: C'ho da fare, infatti, sì. Sono un po' stanco. Infatti, mi sa che me ne vado via prima, Andrea.
1: No, no, non è vero. Tra l'altro, non è che hai già fatto. Ciao. Dovrei fare, non puoi essere già stanco, scusami.
0: Beh, però ho lavorato ieri, sono stato a Palmanova, dagli amici, sì, di Palmanova, vero. Al Designer
1: che
0: Village.
1: Salutiamo.
0: Sì. Stasera invece sarò al Sound on Monte, al Monte Blue now.
1: Perché lo dici così?
0: Ma perché? Come fai? Le parole inglesi devi dirle Sound on Monte.
1: No, allora devi fare Sound on Monte.
0: È vero, perché una
1: Monte Blue.
0: No,
1: possibile. Poi se vuoi leggere Treviso, leggi Treviso, se no leggi TV.
0: No, perché stasera c'è la finale del appunto Sound on Monte contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna, dove ci sarà anche Alice Fassina. Però per chi passa prima c'è un bel aperitivo che facciamo insieme io e Thomas Menegazzi.
1: Capito.
0: In console dalle 18.
1: Ricordati di chiamarlo sempre Thomas Menegazzi.
0: È vero, è vero. Sì. Thomas Menegazzi al Sound on

0: Vabbè, perché ma se non c'è Tom Felder non va bene lo tutto.
1: Devo raccontarvi una cosa. Ieri a Palma Nova è venuta a trovarci Marzia, che è una super fan di Radio Peter Pan. Si è anche accaparrata la t-shirt. Però perché si è presa la t-shirt? Non perché era la più bella Marzia, la più brava, ma in realtà era così perché lavora in agenzia delle entrate.
0: Ah, quanto è brava Marzia.
1: Quanto è brava Marzia, Marzia, Marzia, Marzia.
0: Non mi chiedere niente la Marzia, non me la
1: no, no, no, Marzia, no. Oh, ho pagato.

0: bello, tutto delicato.
1: Ma Lincia, che non puoi dirlo in maniera diversa. Vero, dispiace, dispiace.
2: Nella ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1 diamo un piccolo spoiler.
1: Oh, eh sì, perché arrivano le notizionone! Andiamo in Turchia per cominciare, giusto per spoilerarvi un attimo quello che accadrà tra pochissimo. Un 32enne in Turchia ha scoperto di aver ricevuto per errore, un bonifico da oltre 18 miliardi di euro.
2: Ecco dove cacchio li avevo messi!
1: Oh no! Ti ha girato l'assegno del reddito e hai fatto subito tac 18 miliardi a questo simpatico signore.
2: Mandagli un messaggio per favore, perché almeno me li ridà.
1: Ma no, non può darteli.
2: Sì, sono.

0: visitato nel 2026. Prima di andare in pub,
1: salutiamo lei, ciao, sono, anzi lui, sono, no, Francesco da Follina, avevo detto Follina. Mi fate i saluti in diretta, vi sto ascoltando, sono un fan di Radio Peter Pan.
0: No, il nostro PayPal condiviso è Andrea Ferrara Fede chiocciola PayPal. Non ci abbiamo il PayPal
1: condiviso, ce l'abbiamo.
0: 18 milioni, come te li ho mandati l'altro giorno?
1: Insomma, sono già spariti, però.
0: Me li dai.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
14: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
15: Carrello,
16: di più.
15: Vuoi fare scorta risparmiando?
16: Di più.
15: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
16: Chi sceglie bene, sceglie di più.
17: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
20: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Oggi si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Oggi dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
23: Motore, azione, Chuck si gira.
24: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
23: Sveglia!
0: Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: On Radio Peter Pan.
3: Ogni venerdì alle 21 Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
4: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta, sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
25: Radio Peter Pan.
26: Non c'è altra scelta.

0: Starboy su Radio Peter Pan.
1: Ed è il momento di tornare alle nostre incredibili notizie. Andiamo a Roma, dove un automobilista ha usato un passeggino per nascondere la targa ed entrare nella ZTL.
0: Che talento!
1: Molto bella da vedere la scena.
2: Eh sì, perché se la copri col panno ti possono dire la stai coprendo. Se giri col passeggino passavo di lì.
1: Voliamo da Roma a Praga, dove si è svolto il primo campionato europeo di hobby horsing. Cioè? In cui i partecipanti cavalcano cavalli di stoppa.
2: Ma senza corpo, solo la testa.
1: È una cosa veramente aberrante.
2: Guarda,
1: però bellissima.
2: Ho visto fare cose simili a Rocky Festaiolo.
1: Vero?
2: Solo questo.
1: Era da ubriaco? No, anche
2: sì,
1: da sobrio.
2: Da sobrio.
1: Un 68enne invece in Veneto, è stato denunciato dopo essere stato fermato senza casco su un ciao rubato 45 anni fa.
2: Vabbè, mo stanno facendo la polemica per un ciao rubato 48 anni fa, ormai è caduto in prescrizione,
1: Credo di sì.
2: Posso dire.
1: Anche ciao è caduto comunque.
2: Mister Ciao.
1: Sì, senza casco poi si è fatto male.
2: Ma quello che fa è Peter Pan and Cover.
1: Anche lui.
2: Mamma mia, te lo raccomando.

0: canzone di Matteo.
1: Matteo, Matteo Demo.
0: È lui, Too Cool to be Careless, Pousa. Che bello, ragazzi.
1: L'abbiamo.
0: Con la nostra incredibile notizionone.
1: No, scusa. Ho sbagliato, ho detto notizionone.
0: Vogliamo rifare?
1: Vai.
0: Le notizionone. Andiamo a Bari. No, non è vero. Andiamo a Bari perché una coppia si scambiava micro sim durante baci appassionati nei colloqui in carcere.
1: Vieni qua.
0: No, io ti ringrazio.
1: Vieni qua.
0: Come hai accettato? Anche se non mi appoggiavi.
1: Ah, certo. Non c'era bisogno.
0: Vabbè, comunque. Dei poliziotti peruviani, invece, travestiti da mascotte dei mondiali 2026, hanno arrestato un sospetto trafficante di droga.
1: Sospetto lo era?
0: La domanda è: si giocano in Messico, Stati Uniti e Canada. Cazzo c'entra il Perù, perdonate.
1: Vabbè, mo' Perù, però fai così, dai.
0: Un allevatore ha inventato un gilet antilupo con punte per proteggere le pecore dagli attacchi dei predatori.
1: Vabbè, però Andrea, ma sono finte queste notizie.
0: Sono finte.
1: È possibile.
0: Anche la foto, scusa.
1: Io non so dove me le prendi queste notizie.

0: perso la voce.
1: Insieme
0: a Mackie G si chiama.
1: Sorry puppy. No, potevi dire tipo sorry puppy.
0: Non so come ho fatto.
1: Vabbè, ad arrivare. Andiamo a Monza per concludere un po' queste notizie. Anzi, notizione. Monza, migliaia di bassotti sono radunati per la strabassotti. Che bella, molto
0: fa già
1: bella.
0: Ridere così, non c'è bisogno di commenti.
1: È vero. Corea del Sud, o meglio, la nazionale di calcio della Corea del Sud invece è stata accolta in Messico con mariachi e sombreri.
2: La cucaracha, la cucaracha.
1: Meglio di come sono state accolte altre nazionali negli Stati Uniti, però. Non c'erano i mariachi,
0: non c'è bisogno di aggiungere.
1: Diciamo altro, se non ci arrestano anche a distanza. Il Consiglio di Stato invece ha dato il via libera alla revoca delle licenze per il castello delle cerimonie.
0: Quindi riapre di nuovo? È finito.
1: È stato via libera alla revoca del, no, revoca delle licenze, non possono più farlo.
0: Ok, a posto,
1: è finito. Tutto quell'oro verrà fuso probabilmente. E infine 50 Cent è stato avvistato a Forte dei Marmi mentre usciva in bicicletta con la scorta a seguito. Scorta in bicicletta, bellissima da vedere.
0: Che brutta scena, però posso dire. Mi preferivo Matteo con le 50 macchine sintonizzate su Radio Pizza.
1: Giganteschi in biciclettine.

0: destination.
1: A destination addirittura.
0: Final destination.
1: Finalmente in Calabria è una cosa da fare, eh? Era così.
0: E c'hai ragione. Next stop, Muva e Charlie con l'Happy Ending parte 1 in questo sabato. Noi ci risentiamo.
1: Parte 2 loro.
0: C'hai ragione. Oh, ma prima ho detto tra poco sono le 7.
1: Non ce la fa.
0: Ci risentiamo sabato prossimo, Andrea. Ciao!
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squatch.
3: Azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
13: Le 10 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
4: Fun, forever fun, forever young.

0: e siamo pronti con la sigla.
1: Peter Pan è the ending.
2: The ending.
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
3: Ma buongiorno!
0: Buongiorno a te, buongiorno a voi, benvenuti e benvenute chiaramente all'interno di Happy Ending parte 2 con tuo fratello Muva, tua zia Charlie.
3: Ciao Charlie. Oggi zia.
0: Semplice.
3: Bene,
0: ti piace il ruolo
3: bene.
0: Di zia?
3: Sì, secondo me io sarò zia.
0: Ah, non lo ricopri già nella vita come ruolo?
3: Non ancora, ma okay. Mia sorella più grande sono sicura che se ne occuperà.
0: Che salutiamo, salutiamo, aspettiamo dei bambini. Allora, giusto per metterle poca pressione.
3: Certo.
0: Ok, è impegnata?
3: Non si sa.
0: Bene, allora passiamo a voi. Adesso mi sono fatto i gezzi della famiglia di Charlie. Adesso mi faccio i gezzi vostri.
3: Esatto.
0: Ovvero, la domanda è sempre una:
3: è un sabato happy o è un sabato non happy?
0: Esattamente.
3: E perché?
0: Motivare è importante. Innanzitutto capiamo se è un sabato happy o non è un sabato happy, anche perché ci dà l'opportunità di entrare all'interno delle vostre vite. Io oggi sono un po' cottino.
3: Sì.
0: Sì, ieri sera abbiamo fatto un concerto con Erma Medrano e Cali, che saluto.
3: Certo.
0: A San Vito di Leguzzano.
3: Bello pieno?
0: Bello pieno, è stato molto divertente, solo che appunto poi la mattina è un po' difficile.
3: La sera leoni.
0: Capito? E la mattina non tanto buoni.
1: Attenzione, non

0: facendo largo piano piano questa canzone all'interno della radiofonia e non solo.
1: Molto bella.
0: Grazie anche al remix realizzato assieme a Jenny, comunque Tame Impala, grande genio della musica. Comunque sia, è un sabato happy o non è un sabato happy? Cerchiamo di capirlo al 393-7366-240.
2: Dai Muva, buongiorno, faccia entrare anche il sabato Muva, dai, faccia entrare, siamo tutti fuori, faccia entrare.
1: Ma
0: raga, ma c'è la porta scorrevole, basta avvicinarsi.
1: Stavano spingendo.
0: No, allora noi spingiamo sempre all'interno dei programmi in cui sono protagonista soprattutto.
1: Ma quella porta.
0: Però quella porta, non aprite quella porta, andiamo.
3: È un sabato fa niente happy perché sono praticamente incolonnato da 2 ore per andare a sottomarina.
0: Ah, quindi c'è casino. Allora, c'è qualcuno incolonnato? Facciamo un piccolo sondaggio.
1: Vai.
0: Apertura di parentesi, ci sono persone incolonnate verso il mare? Soprattutto,
1: esatto.
0: Cioè indicateci dove chiaramente, perché potreste avere dei Peter Paniani o delle Peter Paniane vicino.
1: Esatto.
0: Per cui si potrebbe scendere dalla macchina, alzare la radio. A me è capitato una volta.
1: Davvero?
0: Sì, andando giù eravamo incolonnati, oggi non ce la faccio a parlare, in autostrada.
1: Sì.
0: Fermi, avevamo un furgone con tutto il team di Holly on Tour degli anni d'oro, ci mettemmo con il volume a palla
1: a fare la festa,
0: a divertire la gente in coda.
1: Che bello,
0: bello.
1: È l'unico modo, ti passa il tempo così.
0: Sì,
1: eh?
0: è stato bello. Poi
1: c'è lui che...
4: Grande Muva! Pepe ti saluta.
0: Ciao,
4: grande ragazzi.
0: Ciao Pepe. Pepe è un cane.
1: Ah.
0: Pepe è un cane.
1: Ok.
0: Era giusto per renderti partecipe di questa cosa.

0: Nel summer. Ti piace?
1: Sì,
0: ti piace?
1: Sì.
0: Molto bene. Salutiamo. Vogliamo, vuoi salutarlo?
1: Un saluto a Calvin Harris che ci segue sempre.
0: Ciao Calvino, ciao Calvino. Allora, stiamo cercando di capire se il tuo è un sabato happy o non è un sabato happy.
1: E lui ti chiede: Muva, quante birrette hai bevuto ieri?
0: Ma poche, mi sto controllando alla grande.
1: Veramente?
0: Sì, allora, la mia tecnica è: bevo fortissimo subito, poi smetto per ore e sono tranquillo.
1: Così ti ripigli per quando devi sì, tornare a casa.
0: Anche perché poi bisogna fare la... Cioè, comunque adesso, aprendo piccola parentesi,
1: sì,
0: no? Con questo progetto che sto portando avanti con Erma Medrano e Calibro,
1: sì,
0: e DJ Placu in console, facciamo tutto rap in Veneto.
1: Bellissimo.
0: Però facciamo, cioè, alla fine ci siamo resi conto che portiamo un live di un'ora e mezza, due. Che comunque
1: caspita,
0: un'ora e mezza, due di live rap, cioè non so quanti.
1: Bella tosta.
0: Così hardcore. E per cui arrivo sempre un po' provato. Per cui è meglio non bere troppe birrette.
1: Sai cosa ti serve, Muva? Il fiato.
0: Okay.
1: È ora di iniziare a fare un po' di sport.
0: Beh, no, ma vabbè, fiato, dai, non mi lamento, non mi lamento. Ciao!
1: Poi c'è lei che ci dice: ciao, sabato happy, lunedì si inizia centro estivo e oggi si trasloca tutto il materiale, si decora e si allestiscono gli spazi.
0: Ah!
1: Auguri per il centro estivo!
0: Assolutamente! Un aie prepuziatorio per te!
1: Ah!

0: Feel, Dub Dogs, Feso e Zark. Noi ci sentiamo fra poco.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
2: Totti, contropiede, 3 contro 2.
3: E doppio ancora di Roberto Baggio.
1: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
4: L'Italia è in vantaggio.
3: Rosso! C'è il gol proprio di Schillaci.
1: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrari.
4: Rossi,
1: l'Italia siamo noi.
2: Campioni del mondo.
1: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.
5: Peter Pan Sport.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Decathlon prima.
2: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: On Radio Peter Pan.
13: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.

0: un rapporto saffico. Un rapporto saffico perché lei dice: io ho baciato una ragazza, mi è piaciuto, spero che il mio ragazzo, insomma, non si inchezzi, non lo sappia, non lo sappia. Allora, io ieri sera non ho baciato nessuna ragazza.
1: Purtroppo è andata così.
0: È andata così. Però ho fatto un live, no? Un live e c'è chi mi domandava: ma quante birre hai bevuto, Mufa?
1: Sì.
0: E io ovviamente ho detto: no, ma sto attento sul bere, ma c'è lui che ha la soluzione.
2: Ciao Mufa. Ciao. Guarda che se oggi non sai parlare, secondo me è proprio perché le hai tolte le birrette.
0: Tu dici?
2: Se tu hai tolto calorie, è ovvio che sei affaticato.
0: Sì.
2: Dovresti reintegrare. Guarda che comunque c'è un sacco di fatica, un sacco di energia.
0: Sì.
2: Devi integrare.
0: Vero?
2: Non so chi ti abbia detto questa cosa di toglierle. Ti credo che poi ti siedi senza forte, fai fatica a parlare. Ciao raga.
0: Te lo dico io che me l'ha detto di toglierle. Sì. Carabinieri e polizia. Nel senso che se ti fermano poi sono ghezzi, per cui
1: bisogna stare attenti al giorno d'oggi.
0: È così. Allora, poi c'è anche chi dice: ciao ragazzi, oggi giornata happy, stiamo andando a prendere i nostri nuovi micetti. Buona giornata, Patti e Giorgio.
1: Cioè più di uno. Che bello.
0: Avete già deciso i nomi o siete fra quelli che guardano il micio
1: e dicono:
0: il micio guarda voi e dice: no, ma tu ti chiami Gianfranco, capito?
1: È evidente. Sai che c'è una persona che ha un gatto rosso?
0: Sì.
1: E sai come l'ha chiamato?
0: No.
1: Mario.
0: Vabbè, cioè, insomma, pensavo qualcosa di più.
1: No, però non è un nome che daresti a un gatto.
0: No, non è un nome che, cioè, a parte che tanta gente dà dei nomi di persona agli animali.
1: Ah, beh, sì.
0: Tipo Gianfranco è il nome di un gatto aristocratico.
1: Bel nome.
0: Di un aristogatto, anzi. Milky, Just the Way You Are Remix.

0: parentesi, gatti tuoi. Allora, ci stavamo domandando di tutte quelle persone che chiamano gli animali con nomi propri di persona.
1: Sì. No? Sì, sì, sì, ah. Tipo Giancarlo.
0: È quello che ho detto prima, prego.
2: Io ho un cane, l'ho chiamato Rino, e l'altro Ceronte.
0: Bello. Va bene, Rino e l'altro Ceronte. Rino comunque è un diminutivo anche umano.
1: Ah sì?
0: Umano,
1: di cosa?
0: Certo.
1: Di cosa?
0: Beh, per esempio mio papà si chiama Ottorino, potrebbe essere sia Otto che Rino. Vabbè. Saluto mio papà, ovviamente. Ciao belli, c'è lui che dice quando noi abbiamo preso il gatto stavamo guardando Narcos, ho guardato il gatto, lui guarda me, io penso ad un certo punto l'illuminazione, tu sei Pablo.
1: Cioè
0: per cui hai nominato il gatto. La domanda è: tu decidi guardando l'animale o il nome ce l'hai già in testa?
1: Allora, io ho avuto sia cani che gatti, sì, cavalli, eccetera. E diciamo che secondo me tu parti con un'idea di nome che vorresti per il tuo animaletto. Poi però devi guardarlo e ti devi ispirare quel nome.
0: Cavallo come si chiamava?
1: Allora, il nome è...
0: si chiama, bello!
1: Il nome era lungo, però...
0: Come era lungo?
1: Perché il nome di battesimo dei cavalli è lungo. La mia si chiamava Lorelai di San Patrignano.
0: Sul serio?
1: Giuro, all'anagrafe era... All'anagrafe era così. Se no era Lori per gli amici.
0: Ok, ma nome e cognome perché è necessario? Cioè tu mi stai dicendo che tutti i cavalli hanno dei nomi da aristocratici, quindi...
1: Molti sì.
0: Sì? Molti sul serio?
1: Giuro.
0: Allora adesso chiamerò il mio cavallo da Supreme Blanta Swishland.
1: Bello.
0: Ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Allora, anzi, il Supremo da Swishland.
1: Ah,
0: sarebbe molto bello. Come nome

0: vite. Allora, attenzione, perché abbiamo aperto una parentesi animali domestici.
1: Sì.
0: Cioè nomi ed animali domestici, come li avete scelti, soprattutto quelli che danno nomi umani agli animali. Sentiamo.
2: Bella rega.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Allora, io ho regalato due gattini alla mia ragazza a Natale.
0: Sì.
2: E la mia idea era di chiamarli Luca e Paolo.
0: Sì.
2: Però lei non era troppo d'accordo. Alla fine siamo finiti su Dexter e Rudy dall'omonima serie.
0: Beh, bella.
1: Comunque, carino.
0: Su due serie differenti, Luca e Paolo dipende,
1: hanno fatto tante cose insieme. Di
0: sì,
1: Camera Caffè. Piace questa reference?
0: Brava, sì. Beh, sono stato svezzato un po' da Camera Caffè,
1: certo.
0: Per cui assolutamente sì. Comunque, continua la domanda al 393-7366-240. È un sabato happy o non è un sabato happy? È felice o non è felice? E soprattutto perché? Permetteteci di entrare all'interno delle vostre vite.

0: Like to me, Rivas remix di Harvey. Ci sentiamo tra poco.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock
12: 1-1-1, le 11 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ehi, abbassati un po'.
11: Perché?
13: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 € con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
11: Peter Pan Meteo.
15: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nelle regioni settentrionali, cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Vi segnalo solo per la fine di domenica il ritorno di qualche temporale all'estremo nord-est, in particolare in Friuli, sull'Alto Veneto, in Trentino Alto Adige, temporali comunque di passaggio. In un contesto che resta estivo, con le temperature che però, attenzione, risalgono durante questo fine settimana, il caldo piano piano torna a farsi sentire, in particolare domenica pomeriggio punte anche di 34-35 gradi sulla bassa pianura padana. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
20: Let's go! Da MedioWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Hai fame?
24: Sì.
23: Molta?
24: No.
23: Hai voglia di uno sfizio?
24: Sì.
23: Fritto?
24: No.
23: Croccante?
24: Sì.
23: Dici sempre sì e no?
24: Eh sì.
23: Sì e no Fiorentini?
24: Sì.
25: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
27: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Starship, Nicki Minaj, che sembra che ti guardi sempre,
1: sì, che ti giudica,
0: che c'ha il culo che prude, sempre gli occhi, sempre gli occhi sbarrati. Ovviamente la salutiamo, ciao Nicki. Attenzione, perché noi stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy. Tuo fratello muove il microfono, tua zia Charlie oggi, oggi sei zia, stiamo cercando di capire se è un sabato felice o non è un sabato felice, e c'è lui, Tony da Pordenone, che dice: un sabato molto happy, parto per le ferie in India per 2 settimane con mia moglie.
1: Però...
0: allora, visto che abbiamo visto il tuo nome WhatsApp e non è Tony, ma è un nome che sembra indiano.
1: Esatto.
0: Cioè, tu sei di lì, quindi. Dove stai andando, Tony?
1: Chissà, magari va a trovare persone, famiglia, chi lo sa.
0: L'India. Continenti, mondo, stelle, universo. No,
1: è un posto molto grande, l'India.
0: Effettivamente sì. Sai com'è fatta l'India? Così.
1: No, vabbè,
0: allora,
1: vabbè,
0: adesso
1: non avete visto,
0: per fortuna, ma immaginate la forma dell'India, ok? Allora,
1: molto bene.
0: Con 2 mani che si uniscono verso il pube. Comunque.
1: Poi ci fanno questa osservazione. La vuoi leggere tu?
0: Grazie, sento questa bella. Allora, lui inizia il messaggio con grazie, che comunque sempre bello, è sempre bello. Sento questa bella voce di Charlie, poi vado sul sito di Radio Peter Pan e non c'è nello staff. È ora di metterla. Così associo la voce ad un volto.
1: Vabbè,
0: brutto porco, eh?
1: Basta anche Instagram, Charlie_yay con YY.
0: Ah, ecco, esatto. Allora, Charlie_yay.
1: Yay.
0: Beh, benissimo.
2: Attenzione.

0: Ross e Mackays con I can't wait. Non riesco ad aspettare. Allora lui non è riuscito ad aspettare ed è andato su Instagram a controllare la tua face. Sentiamo.
1: Ti seguo, zia, ti seguo.
2: Bella.
1: E confermo, bella voce e gran gnocca.
2: Eccolo lì, grazie.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Fratello Muva.
0: Ciao.
1: Mamma mia, che bella coppia che fate.
0: Grazie, a me no, gran gnocco, quindi. Va bene,
2: ma te lo dicono tutte le settimane. Tu hai la fila di pretendenti.
0: Pensavo alla fila con un'altra lettera.
2: No, non si può.
0: Comunque sia, allora, cara Charlie, abbiamo anche indagato sui vostri sabati e c'è stato lui che partiva per l'India, ok?
2: Sì.
0: Allora, c'è stato lui che partiva per l'India e dice per due settimane con mia moglie, Tony da Pordenone, però Tony da Pordenone in realtà è un...
2: Ha un altro nome.
0: Un alter ego. Dice io sono indiano, andiamo a vedere il Taj Mahal e il Raj.
2: Che bello.
0: Bellissimo. Taj Mahal, se non erro, dovrebbe essere meraviglia del mondo.
2: Una delle. Mi sa di sì.
0: Bello, bello. Ma ci puoi... Allora, visto che Gurwinder, il nome, non so se si pronunci così.
2: Però è un nome molto bello, molto possente.
0: Molto indiano, vero?
2: Esperti allora, noi di nomi indiani.
0: Una delle sette meraviglie, ecco, dice lui, tu in India ci sei già stato, ci sei nato. Oppure ci ritorni da turista. Noi dobbiamo capire questa cosa qua, soprattutto perché ti dobbiamo chiedere dei consigli.
2: Certo, il viaggio in India è per eccellenza uno di quelli che ti cambiano, no, la vita.
0: Assolutamente. Fra poco la nostra Charlie farà mangia prega ama.
2: E come no,
0: andrà in India.
2: Sto andando. Ciao.
0: Ok, allora ciao. Ci prepariamo la boombox track di oggi. Nuova canzone di

0: over, ti è piaciuta?
1: Mi ha fatto pullovare.
0: Ma va bene, va bene. Adesso scopriremo che cosa vuol dire la boombox track di oggi.
2: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Fra l'altro ho scoperto una cosa.
1: Cosa?
0: Ho scoperto una cosa che lunedì sera, dalle 9 alle 11,
1: sì,
0: sono al fianco di Lady Brian per festeggiare i suoi 50 anni qui in diretta. Ho molta paura, posso dire, ho molta paura, perché quando siamo assieme
1: succedono cose.
0: Sì, succedono cose. E soprattutto non essendo in differita, ma in diretta. Aia!
1: Aia!
0: Allora gli dirò: Brian, let me talk to you.

0: che all'interno di questa canzone hai sentito il cambio, il cambio reggae che c'è stato all'interno. Yapake, yapake. Allora, fa. Oh, attenzione, perché oggi ho un neurone e funziona a metà. E tu, mi sei un po' rinco stamattina.
1: Beh, vabbè, io
0: mi sei arrivata, poi adesso piano piano.
1: Carburiamo? Certo, va bene, in due faremo due neuroni.
0: Chi lo sa. Ma nel frattempo abbiamo avuto delle notizie da Tony di Pordenone, che è molto felice perché sta partendo per le ferie in India per 2 settimane con la moglie. Noi abbiamo detto: però Tony, tu ci stai nascondendo qualcosa. Tu sei di origine indiana.
1: Eh sì, l'abbiamo beccato.
0: Esattamente. Lui dice: sono nato Lima, avevo 9 anni quando sono arrivato in Italia, torno spesso in India. E poi aggiunge una parte molto importante, almeno per noi, che dice: quando volete vi do la casa gratis per stare.
1: Quasi un'invitazione.
0: E questa casa si chiama Taj Mahal.
1: Bello, grazie.
0: No, a parte gli scherzi, ma In che posto hai la casa in India? Perché dobbiamo capire, insomma.
1: Ma poi l'India è grande, India è quasi come dire Europa, in certi casi.
0: Come dimensione, certo.
1: Capito,
0: poi dipende, c'è il paese dove è nato l'Indy.
1: Sì.
0: Calcutta. Dove è nato l'Indy, Calcutta.
1: Perché
0: dobbiamo capire un po' come muoverci. Attenzione, perché sta scrivendo. Ci sono i puntini e sta scrivendo.
1: Quindi continuerà.
0: Sta aggiornando, nel Punjab, al nord-ovest, vicino al Tempio d'Oro.
1: Che quella è la mansarda, quella dove stanno gli ospiti, il Tempio d'Oro.
0: Noi ci prenotiamo al Tempio d'Oro,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.

0: proprio loro, Calvin Harris and Jazzy con Satisfy. Qua Muva mi sa che è andato già a prenotarsi il volo per l'India, ormai è fissato con il Taj Mahal. Noi ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Per il carrello.
7: Di più.
6: Vuoi fare scorta risparmiando?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 chilometri. Dalle 17:30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
15: Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Peter Pan.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: Se ne va lui, arrivo io. Ma non tanto perché mi stia antipatico, perché mi sta simpatico Gali. Però non ci possono essere due Gali nel pollaio, no?
1: Vabbè,
0: allora, attenzione,
1: okay.
0: Attenzione, perché a proposito di cose che ti ringalluzziscono, c'è un giovane ascoltatore che ci dà una bella notizia. Sì. Sentiamo.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Oggi per me è un sabato happy perché faccio il cambio cintura di karate.
0: Bravo.
2: E se vengo promosso faccio la cintura gialla. Ciao Radio Peter Pan.
1: Oh,
0: ma che bravo.
2: Da Tommaso, ciao.
0: Tommy, in bocca al lupo, in bocca
1: buona
0: al lupo.
1: Buona fortuna.
0: Mi raccomando, da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
1: Sì.
0: Cioè che non mi vai a menare la gente in giro dopo, eh?
1: No. La forza si impara per non usarla mai.
0: Esattamente, esattamente.
1: Poi c'è lui che ha un'idea per il Taj Mahal.
0: Sentiamo.
3: Muva.
0: Sì.
3: Prova a immaginare. Te e Brian.
0: Sì.
3: Dentro al Taj Mahal.
0: Sì.
3: Straffati.
0: Ma perché?
3: Ad urlare. E tiriamo le giuste quattro mura.
0: Ma no.
3: Sarebbe epico.
0: Beh sì, una delle sette meraviglie del mondo.
1: Certo.
0: Ma soprattutto perché poi avete questa visione. Scusate di me che...
1: Secondo me qualcuno ti ha visto fare festa, veramente festa.
0: Party tipo... hard, non credo in realtà, perché sono un tipo abbastanza...
1: Un Peter Pan and Gover.
0: Abbastanza morigerato. Magari mi avete beccato a qualche sagra. Per questo...

0: questo rifacimento 2026 su Radio Peter Pan. C'è chi dice: ciao Muva, una domanda per voi. Ah. In realtà più di qualcuno l'ha fatta, sì, da quando abbiamo iniziato alle 10. So già che stasera perderò il cinedisco per impegni. Dove posso trovarlo per ascoltarlo con calma? Ecco. Allora, questa sera va in onda una puntata speciale del cinedisco.
1: Okay.
0: Il DJ Maxwell, un po' per la grande, per somatizzare la grande sofferenza, cioè per buttarla fuori da qualche parte,
1: sì,
0: ha realizzato i momenti importanti dei mondiali dell'Italia.
1: Oh.
0: No, cioè lui è molto tifoso,
1: sì,
0: sui video, per esempio delle canzoni di Natale di Radio Peter Pan, DJ Maxwell 90 su 100 alla gazzetta in mano, cioè per cui lui è molto attaccato a questa cosa e ha realizzato con i nostri colleghi un racconto musicale anche chiaramente delle grandi vittorie dell'Italia del mondiale. Quest'anno noi ragazzi, cioè quest'anno in realtà ormai è un po' che non abbiamo grande fortuna e grande bravura.
1: Non ci siamo qualificati.
0: Né fortuna né bravura per qualificarci, per cui c'è l'appuntamento con il cinedisco. Potrete trovarlo da lunedì.
1: Sì.
0: Lunedì mattina scrivete ad Andrea Nordio all'interno del Remix Show.
1: Esatto.
0: Carica il podcast.
1: Mi raccomando.
0: Okay? Carica il podcast, dovreste trovarlo sul sito di Radio Peter Pan già da lunedì pomeriggio.
1: Molto bene.
0: Se non erro. Attenzione, perché poi si è sparsa la voce che io voglio fare un aperitivo con lo zoccolo duro degli ascoltatori, di Muva nella casa.
1: Sì.
0: Adesso appunto già ieri ne stavo parlando anche con i miei amici,
1: uh-huh,
0: dicendo ho questa idea in testa, e c'è chi dice vogliamo anche Charlie e l'Alice Fassina.
1: Ma
0: sì, come mai? Brutto porco!

0: dai dai, o come diciamo noi, dai dai dai dai dai dai, dai, dai, dai, dai, dai. Perché oggi serve
1: sì,
0: oggi serve molto. Allora, innanzitutto lui ci rassicura dicendo: io vorrei vedere la Fassina e la Charlie quando farai l'aperitivo,
1: il famoso,
0: solo per stima, perché io vengo con la famiglia, il piccolo Thomas è un tuo fan, è un vostro fan, per cui non ci sono spurcellamenti.
1: Non ci sono spurcellamenti. Non previsti.
0: Esattamente. Per quanto riguarda invece il cinedisco, il DJ Maxwell ci dà un'altra nozione.
1: Sì.
0: Dice: l'appuntamento della nazionale è diviso in 4 puntate durante tutto il periodo dei mondiali.
1: Quindi
0: per
1: ce
0: cui...
1: ne sarà più di una.
0: Hai capito il DJ Maxwell?
1: Non ci fa mancare niente.
0: Che bontà ha quest'uomo che comunque, nonostante non ci sia la nostra nazionale, lui si preoccupa di farla rigiocare, diciamo,
1: sì,
0: rivivere all'interno delle magiche frequenze di Radio Peter Pan.
1: Un vero tifoso, possiamo dire?
0: Beh, vero tifoso, certamente, certamente.
1: Sì.
0: Fra l'altro, Cinedisco, tu ti sei ascoltata il Cinedisco?
1: Stasera sarà okay. Il primo Cinedisco.
0: Ma come il primo? Vi ha raccontato dei film incredibili. Va bene, va bene. Riprenditeli, vai sul sito peterpan.it,
1: esatto,
0: sezione podcast, dovrebbero esserci.
1: Ci sono tutte le puntate.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il discorso India, di lui che partiva, che ci ha detto: ragazzi, io vi do la casa,
1: sì,
0: io vi do la casa. C'è chi ci racconta un aneddoto che gli è arrivato, però sentiamo.
2: Comunque, sempre a proposito di India, l'anno scorso, quando ero a fare il safari in Kenya, c'era una coppia che era stata l'anno prima in India,
0: sì,
2: e mi dicevano che la guida li aveva accompagnati anche dove bruciano i defunti. E quella roba là li ha segnati, fa
0: certo,
2: una cosa che bisogna vedere, che però ti segna dentro.
0: Cioè, lui faceva. Lui era in Kenya a fare il safari perché è un antilope.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, un antilope, cioè faceva il safari nel senso che, cioè, capito, era dall'altra parte e ha conosciuto questa coppia che gli ha raccontato queste cose.

0: Fabulous.
1: Mink, Fabulous Remix, a fra poco.
2: Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
17: L'ora del sole, mezzogiorno.
16: Peter Pan O'Clock.
18: Breaking news.
19: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito in lingua inglese era basato negli Stati Uniti. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no, non voglio.
18: Sì, ma la nostra qualità.
20: No, dico, certo.
18: Beh, ma i nostri controlli.
20: No,
18: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line,
18: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
18: Maniaci della qualità.
21: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
24: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: festa. In realtà sono due feste nel titolo, ma ci aggiungiamo altre due noi. Perché è un sabato di festa. Molto bene. Allora, abbiamo toccato leggermente l'argomento delle sette meraviglie del mondo.
1: Esatto.
0: Visto che c'è stato nominato il Taj Mahal.
1: Esatto.
0: Taj Mahal in India, un monumentale mausoleo in marmo bianco fatto costruire dall'imperatore Shang Zhang in memoria della moglie.
1: Mamma mia, che accento indiano.
0: Che accento,
1: perfetto.
0: È vero, vero.
1: Sei bravissimo.
0: Perché ho ascoltato molto Calcutta. Allora, però, quali sono le altre sette meraviglie del mondo?
1: Quali sono?
0: Moderno, attenzione, perché poi ci sono due tipologie di meraviglie del mondo: quelle del mondo antico e quella del mondo moderno. Quelle del mondo moderno vedono il Colosseo a Roma, quindi ne abbiamo una anche noi.
1: Eccoci.
0: Il Colosseo a Roma, insomma, il più grande anfiteatro dell'antichità, situato nel cuore di
1: Roma.
0: Brava, brava. Poi Grande Muraglia cinese, situata in
1: Cina.
0: Brava, brava. Poi Petra in Giordania.
1: Sì.
0: Petra, l'hai vista Petra?
1: No, ho visto solo le foto, i video.
0: Credo il nostro Andrea De Luca DJ fece un viaggio a Petra. Sì, assolutamente. Non è una battuta. Cioè, non volevo dire c'è rimasto di Petra. Però
1: l'ho pensata,
0: ma è vera come cosa. Una città interamente scavata nella roccia dalle popolazioni nabatee.
1: Bellissimo, è proprio una cosa immersiva. Tra l'altro tu passi attraverso le montagne che sono scavate, no? All'interno, e non ti fa vedere dove stai arrivando. Poi però arrivi su questa piazza gigantesca nella roccia in Giordania ed è tutto immenso, veramente
0: bellissimo.
1: Veramente bellissimo.
0: Guardatela dall'internet, non serve che ci andate, giusto Charlie?
1: Ecco.
2: Attenzione.

0: causa. Noi li ascolteremo, li ascolteremo. Qui con Magnetic, sei baieie. Parole che arrivano probabilmente da un'antichità persa, da un'antichità che ci ha lasciato comunque delle sette meraviglie del mondo.
1: Certo.
0: Moderno, diciamo.
1: Sì.
0: No? Allora abbiamo nominato il Colosseo, la grande muraglia cinese, Petra. Manca in Perù. E che tu direi a Perù, perché non te lo ricordare. Il Machu Picchu, la spettacolare cittadella inca arroccata sulle Ande peruviane.
1: Sì, che si dice che quando vai là starnutisci.
0: Eh? Perché fanno.
1: Fai Machu Picchu?
0: Chi è che starnutisce dicendo Picchu? Tu!
1: Io!
0: Vabbè, ok.
1: Sì.
0: Va bene, tralasciamo. Abbiamo nominato il Taj Mahal. Che poi quando vai lì starnutisci perché dici Taj Mahal.
1: Vabbè,
0: così.
1: Adesso.
0: Poi il Cristo Redentore.
1: E quelli come starnutiscono?
0: Lì esclami il nome. Allora, quando starnutisci. Allora,
1: certo.
0: Il Cristo Redentore in Brasile. E poi Chichen Itza in Messico. Il celebre sito archeologico Maya, dominato dalla piramide di Kukulkan. Capito?

0: Inglese assieme a Lima con Come Back Tomorrow. Allora, abbiamo parlato delle sette meraviglie del mondo moderno. Ci attendono quelle del mondo antico? Tu ti sei apparecchiata con quelle?
1: Sono pronta, ma devo dire che ce ne sono un sacco bellissime, mai viste.
0: Che ti faranno urlare.
2: Well, it is a-

0: Strump, pezzo di Strump, qui su Radio Peter Pan. Allora, abbiamo parlato delle sette meraviglie del mondo moderno.
1: Sì.
0: Ci sono le sette meraviglie anche del mondo antico.
1: Ah.
0: Cominciamo a elencarne un po', che così ci ricordiamo, perché poi tu le studi ai tempi della scuola e poi...
1: Però ti
0: vagano,
1: sembrano un po' un elenco buttato lì.
0: Vagano
1: però,
0: nel cervello.
1: Però
0: no?
1: Poi sono cose e posti bellissime.
0: Sì.
1: Tipo la piramide di Cheope.
0: Sì. Che salutiamo, ciao.
1: Ovviamente a Giza, in Egitto, costruita intorno al 2570 avanti Cristo. Come tomba del faraone Cheope. È l'unica meraviglia giunta fino ai giorni nostri ed è stata per millenni l'edificio più alto del mondo.
0: Esattamente, esattamente. Poi giardini pensi di Babilonia, Mesopotamia, nell'odierno Iraq. Tu pensa comunque che erano ricchissime quelle zone, zone che noi vediamo sempre come, cioè che identifichiamo come deserto, poveri,
1: sì,
0: in realtà
1: sì,
0: ricchissime. Fra l'altro Herman Medrano mi ha raccontato ieri una storia incredibile di questo sultano, di questo re,
1: sì,
0: che ha attraversato il deserto per arrivare alla Mecca.
1: Ok.
0: Okay? Arrivare alla Mecca e si è portato dietro così tanto oro.
1: Okay.
0: Che lui elargiva nel suo cammino, cioè ha detto: come faccio
1: a ingraziarmi?
0: A ingraziarmi tutti quanti, mi porto dietro una quantità smisurata d'oro. E tu pensa che diede così tanto oro alle città che ha mandato in bancarotta le città, perché la moneta valeva troppo poco.
1: Ah, cioè, non era possibile.
0: Ha riversato così tanto oro nelle città che
1: troppo ricco.
0: Troppo ricco, e che quindi
1: ricco,
0: la moneta ha perso di valore. Invece, giardini pensili di Babilonia, insomma, era del re Nabucodonosor.
1: Proprio lui.
0: Esattamente, a Berlino, all'interno del Pergamon, che non so quando riapra, se è già riaperto il museo di storia antica a Berlino,
1: sì,
0: c'è una parte della porta di Babilonia.
1: Ma va!
0: Bellissima, bellissima, ve la consiglio.
1: Bellissimo.
0: Fra l'altro, un museo incredibile in generale, c'è anche la testa di Nefertiti all'interno.
1: Da andarci.
0: Bellissimo.

0: Don't Wanna Go Home, ci manca ancora una mezz'oretta prima di andare a casa.
1: Certo.
0: Nella prossima mezz'ora andremo a finire la puntata di Peter Quark. Peter Pan.
2: Squatch. Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
16: Fun, forever fun, forever young.

0: L'ha detto lui. Chris Martin, Something Just Like This. Allora, quando ti dicono vorrei qualcosa tipo così, no?
1: Ok.
0: Ti indica una delle sette meraviglie del mondo e poi
1: inizia a sudare, cioè come si fa?
0: Stavamo cercando di riassumere un po' quello che ci insegnavano alle scuole medie sulle sette meraviglie del mondo moderno e quelle antiche, giusto per fare un ripassino.
1: Esatto.
0: Cioè, che poi non dite che qui sparivano sempre cazzate.
1: Esatto. Momento di cultura.
0: Cultura. Peter Quark. Allora, abbiamo nominato prima i giardini pensili di Babilonia e la piramide di Cheope per quanto riguarda le sette meraviglie del mondo antiche.
1: Sì.
0: Si continua con la statua di Zeus ad Olimpia.
1: In Grecia.
0: Sì, esattamente.
1: Scolpita dallo scultore Fidia intorno al 435 a.C. ed era una gigantesca figura seduta, però comunque alta 12 metri, realizzata in avorio e oro.
0: Incredibile. Poi, Tempio di Artemide a Efeso, in Turchia.
1: Pazzesco.
0: Che è uno dei più grandi e maestosi del mondo antico. L'hanno costruito in marmo, l'hanno poi distrutto, ricostruito. A un certo punto sono rotti i maroni e ha detto ragazzi.
1: Ma anche perché poi era zona di guerre durante tutta la storia, quindi
0: certo.
1: Appunto con tutte queste cose incombono.
0: Poi
1: mausoleo di Alicarnasso, sempre in Turchia, straordinario monumento funebre che è stato costruito per il satrapo Mausolo nel 350 a.C.
0: Esatto, da lì poi si ha la parola mausoleo.
1: Sì.
0: Cioè, da quel mausoleo esiste la parola mausoleo.
1: Hai capito?
0: Hai capito?

0: per la data di Joliet di questa sera. Ma torniamo a noi, torniamo alle sette meraviglie del mondo antico, giusto per finirle, che non è che arriviamo lì lì che ce ne mancano poco e lasciamo il discorso a metà.
1: Finiamo al momento Peter Quark dell'Happy Ending parte 2. Quindi eravamo rimasti al mausoleo di Alicarnasso, che abbiamo spiegato appunto come è stato costruito eccetera, e arriviamo al Colosso di Rodi,
0: famosissimo Colosso di Rodi, che mi è sempre dispiaciuto non poter vedere mai, perché lo descrivono come una gigantesca statua in bronzo, no? Di Helios, alta oltre 30 metri. Tu pensa, cioè le barche teoricamente gli passavano fra le gambe, cioè lui era...
1: sono tanti 30 metri.
0: 30 metri? Nel 226 avanti Cristo, raga.
1: No, erano mastodontici. Cioè,
0: assolutamente.
1: Purtroppo crollò a causa di un violento terremoto.
0: E quindi niente.
1: Perduto.
0: Poi?
1: Ultimo, ma non per importanza, il faro di Alessandria.
0: Che ci salutano, ci ascoltano da Alessandria.
1: Esatto. Sì. Ma questa volta siamo in Egitto. Costruito sull'isola di Faro nel III secolo avanti Cristo, con i suoi oltre 130 metri d'altezza, è stato per secoli la struttura più alta realizzata dall'uomo e un punto di riferimento fondamentale ovviamente per i navigatori.
0: Fra le sette del mondo antico, quale avresti voluto vedere o quale vorresti vedere?
1: Beh, allora assolutamente le piramidi.
0: Sì.
1: Quindi Cheope sicuramente. E poi raga, allora io ho fatto il classico, la Grecia è piena di queste cose. Io ho visto solo Atene, ma ovunque vai, dove vai, trovi qualcosa che ti racconta un pezzo di storia ed è incredibile.
0: Ok, quindi teniamo comunque l'Egitto?
1: Io terrei Egitto.
0: Ok.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, porta il tuo amore, anche se siamo giunti alla fine di questa puntata. Grande cultura, grande rincoglionimento da parte dei conduttori, ma l'abbiamo portata a casa.
1: L'abbiamo recuperata anche nelle tre ore, dai.
0: Piano piano. Abbiamo anche guadagnato un posto gratis in India.
1: In India, dai. Organizzeremo.
0: Vicino al Tempio d'Oro, ci hanno detto: se volete venire su, avete la casa gratis.
1: Meglio di così, cioè.
0: Non male. Io me la porto a casa come cosa. Allora, io vi ricordo l'appuntamento di oggi con il Sound on Monte a Montebelluna Treviso dalle 18, DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi.
1: Molto bene.
0: Poi
1: abbiamo Radio Peter Pan, che è media partner di due eventi importanti dal 26 al 28 giugno a Cadiraio a San Polo di Piave in provincia di Treviso. Iscrizioni aperte, quindi parliamo di quarta edizione della 78 Rose Run, una marcia non competitiva che ci sarà venerdì 26 giugno, e poi abbiamo Cariade Feel the Gravel, anche qua iscrizioni aperte per l'evento Gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, due giorni di sport, musica e divertimento.
0: Esattamente, potete trovare le info sulla 78roserun.com oppure cariade.com. Allora, siamo giunti alla fine, cara Charlie.
1: Ci siamo.
0: Vuoi lasciare un messaggio filosofico a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci stanno seguendo adesso?
1: Passate un buon weekend, godetevi il sole, la pioggia, qualsiasi cosa ci sia e divertitevi.
0: E per sole si intende...
1: Chi lo sa?
0: Tu oggi
1: ma
0: stasera
1: non è in programma.
0: Non è in programma?
1: No, solo
0: sbattimenti di lavoro e basta?
1: Mi sa di sì.
0: Va bene. Mi dispiace. Cara Charlie, io vi lascio con la perla del Pirla che parla. Questa ci è piaciuta molto, quindi la ripropongo. Gennaro con Sabò.

0: Sabor, io vi do appuntamento a lunedì e noi ci vediamo sabato.
1: Sì.
0: Ciao, ciao. O meglio, ci sentiamo, io e lei ci vediamo. Ciao.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco. Sbronzatissimi. DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
3: Conti, contropiede, 3 contro 2.
4: E doppio ancora di Roberto Baggio.
2: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
5: Italia in vantaggio.
4: Rosso! E c'è il gol proprio di Schillaci.
2: Su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia siamo noi.
3: Campioni del mondo.
2: Sabato sera alle 21 su Radio Peter Pan, Cinedisco speciale.
6: Peter Pan Sport.
7: Carrello.
8: Di più.
7: Vuoi fare scorta risparmiando?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
11: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 13 in punto. Ciao ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
1: Che bello qui. La natura.
16: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
17: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
18: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
17: Ali migliora.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
22: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
21: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
24: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
26: Deghi aprire la pagina deghi.it.
27: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
24: Poi deghi solo cliccare.
27: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
24: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
28: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
25: Deghi provare.
24: Deghi fidarti.
25: Perché se non deghi, non ci credi.
29: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
30: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Questo era Abbronzatissimi su Radio Peter Pan. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan Squat. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 50 anni è una cifra strana. Un punto esatto nel mezzo. Uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Oggi si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Oggi dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
2: on Radio Peter Pan.
18: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan, con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, è stu cassa. Cassa.
19: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
20: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
19: Mo bravo.
21: Una sequela di negatività.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Peter Pan pulita.
1: Il menù con la passina non ha prezzo e il cibo è molto più delizioso.
2: Molto più delizioso il cibo con la fassina.
3: Io ho smesso di capirvi, ragazzi. State parlando un linguaggio tutto vostro.
4: Io ho mangiato una volta a pranzo con la fassina e ci ho avuto la cagarella per una settimana. Quindi.
3: Ma quando?
4: Battuta.
3: No, perché ho detto, magari me lo sono dimenticato.
4: Ti volevo un po' insultare.
3: Bentornata Alice, porta fede sulla retta via. Che sabato sera la festa dell'Avis sembrava Eminem. Ma in quali condizioni ti sei presentato? Col cappellino. No, vabbè.
4: Vabbè, ma io non c'ho i capelli, prendo freddo alla testa, alla cervicale e poi giustamente non lavoro più.
3: Ma facevano 40 gradi.
4: Però la cervicale, quando c'hai 30 anni la devi mantenere, la devi. Mamma mia, che figuraccia.
3: Occhio perché c'è Dorina.
5: Che bello, sono iniziate le due ore con i miei speaker radiofonici preferiti, certo. Che in realtà è una mezza balla.
3: Ma vedi.
5: Perché vi adoro un po' tutti. E niente, belli, per me è mercoledì San Paganino.
3: Ah, il 10.
5: E sono felice perché sono anche di riposo. Sono dovuta andare a fare una riunione sindacale, due orette, adesso il resto della giornata libera.
4: Buono.
5: Ciao belli.
4: Ciao, buono.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: scusa, fammi risentire come suonavi tu il flauto, per piacere.
1: Puoi sentire mia esibizione, l'abbiamo registrata. Perché la parte difficile, ti ho detto, era quando facevi do alto, do basso.
0: Sì. Ma infatti questa non era My Heart Will Go On, era My Al Will Go On.
1: Eccola. Occhio.
2: Ma ti ho detto che era difficile, ma scusami, non mi riusciva tanto bene, ti avevo avvisato.
0: Che peccato.
3: Buongiorno ragaz, mi avete sbloccato un ricordo con My Heart Will Go On, perché io alle medie non ho mai fatto flauto, ma la nostra professoressa ci faceva cantare.
0: Vabbè,
3: un po' di tutto.
0: Anche
3: cantavamo Popoff, cantavamo Il Pescatore, cantavamo di tutto.
0: Marco
3: e in terza media ci ha fatto cantare My Heart Will Go On.
0: Anche lei My Heart Will Go On.
3: E non so come mai non abbiano mai chiamato qualche pattuglia per...
0: Forse l'hanno fatto. Sai che lo volevo fare anch'io con i vicini di casa.
4: Ciao ragazzi, io so che non ve ne può fregare di meno, ma all'esame delle medie ho suonato col flauto I Just Call to Say I Love You.
1: Meraviglioso.
0: Bello, bello. Puoi mettere il mattino di Vivaldi, per favore?
5: Noi avevamo la prof Maria di musica, che anche se aveva 30 anni sembrava che ne avesse 60, no! Lei e le sue gonne
0: dettaglio
5: in lana,
0: che non serviva a niente,
5: quadratini,
0: non serviva a dirlo,
5: e ci correva dietro col flauto e ci dava giù.
1: Tirava giù, ha ragione, sì, tirava il flauto,
0: tirava la bava
1: male,
0: anche lei,
1: certo,
0: che schifo.
1: Tra l'altro era chiamata la cornacchia di Pordenone.
0: Salutiamo.

0: Polita.
1: Arriva l'umorissimo Di Fedro. Hai chiamato a Cessalto per
2: sì,
1: caso?
2: Sì,
1: a
2: sì,
1: a Cessalto.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Sì, pronto?
4: Sì, buonasera, mi scusi, Cessalto?
3: Cessalto?
4: Sì.
3: Siamo a Cessalto.
4: No, dico, Cessalto?
3: Sì, Cessalto, ma cosa cerca?
4: Sì, se me lo passa per cortesia.
3: Ma non ho capito, Cessalto o Cessalvo?
4: No, no, no, Salto.
3: Salvo? No, Salvo
4: no,
3: non c'è.
4: No, no, Salvo, Salto, Cessalto ho chiesto.
3: Guarda, Cessalto è un paese, cosa le devo passare, tutto il paese?
4: No, no, no, solamente se c'è Salto.
3: Sì, l'ho detto, c'è Salto.
4: Se me lo passa per cortesia.
3: Ma a chi le devo passare?
4: Come? Gli ho chiesto, c'è Salto? Se c'è me lo passa.
3: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora, ma lei cerca Salvo?
4: Ancora questo Salvo? Ma chi è Salvo?
3: Ma lei a chi cerca?
4: Gli ho chiesto, c'è Salto?
3: Ma siamo tanti numeri.
4: Perché? Le ho fatto una domanda, se c'è un mio amico, se me lo passa.
3: Ma quale amico suo?
5: Sì, pronto, buongiorno.
4: Ma mi avete buttato il telefono giù un'altra volta? Io ho chiesto se c'è il signor Salto, scusa, eh.
5: Sì, qua c'è Salto. Ah, signor Salvo, Salvo.
4: Ancora,
5: Salvo?
4: Ancora questo Salvo, Salto.
5: Chi è?
4: Come chi è? Un signore.
5: No, non c'è.
4: Ma sei sicura che non c'è Salto?
5: No, no, non c'è Salto.
4: Sicura?
5: 100% non c'è Salto?
4: Perché prima mi hanno detto che c'era.
5: Salvatore, noi abbiamo solo un ragazzo Salvatore e basta. Salto non esiste qua.
3: Ancora?
4: Ma scusi, ma se c'è, se me lo passa.
3: Ma che cazzo ti devo passare?
4: Come? Il signor Salto?
3: Ma va con...

0: chiamato
1: All-in.
0: All-in, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All-in, Peter Pan, All-in. Tra poco, mi cassa è stu cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Oggi si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Oggi dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Non voglio essere fritto!
13: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri?

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Forever Fun, Forever Young.

0: Evolution, the music for movement.
1: Guarda com'è contento dell'estate Maxwell.
2: Tra caldo, umidità e zanzare.
3: E escursione termica tra dentro e fuori.
4: Io non l'ho mai visto col bacco neanche d'inverno e oggi ce l'ha.
1: E allora pronti invece per ricominciare con la classifica di Micasta e Stucast, la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan. Salutiamo due soli pezzi che ci abbandonano
2: questo weekend.
3: Salutiamo Giuseppe Ottaviani con The Underground.
2: Se ne vanno anche Funk Preview con Speakers Blowing.
3: E allora salutate le due posizioni che ci lasciano anche questa settimana.
4: Andiamo con la scalata, le 20 posizioni di Micasta e Stucassa.
1: Al numero 20 in discesa On Tune con Flying Circus. Si parte così.

0: produzione di Steffi De Cicco.
1: Assolutamente sì.
2: Sarà San Dier.
3: Ok.
0: Alla numero 18 invece novità.
2: E che
0: novità?
2: Oh, sembra incredibile ma tocca sempre a te.
0: Incredibile. Guarda il caso, guarda il karma.
2: C'è
0: Armin Van Buuren con RG e Marlo, Like a Child.

0: vorrei immaginarmi, sì, anzi vorrei sapere qual è il tuo pezzo. Che faccia avrà Marlo? A chi assomiglia?
1: È una domanda molto difficile questa. Riesco a focalizzare poco.
2: Cioè, ho poca immaginazione creativa in questo momento, soprattutto dopo che in cuffia è passata Like a Child di Armin Van Buuren con Argy, Marlo. Novità da...
1: alla numero 18.
0: Posizione numero 17. Perde ben 4 posizioni rispetto allo scorso weekend. Three Drives con Grease 2000 nel
1: Max Styler Remix.

0: Style Remix, ma in realtà è Rework. Loro sono i Three Drives che si fermano alla posizione numero 17.
1: Ok!
2: Se due pezzi ci hanno abbandonato questa settimana, due sono le novità che arrivano in classifica. Questa è la seconda, la posizione numero 16.

0: salita.
1: Alla posizione 14 invece troviamo una novità della scorsa settimana. In salita di 3 posizioni, Jochen Miller con Hammer and Me, Lost Connection.

0: chiude la metà della classifica
1: guadagnando 4 posti.
2: Non dimentichiamocelo.
0: Assolutamente no. Ma scopriamo insieme tra pochissimo cosa è successo dalla 10 alla 1. Fermi lì.
2: Io vado a svegliare Maxwell perché è andato in stand by.
0: Ancora?
2: È sempre così.
0: C'è lo screensaver.
2: Sì.
3: Fin qui tutto bene.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
10: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
11: Il carrello.
12: Di più.
11: Vuoi fare scorta risparmiando?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
13: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Young.
1: Pronti per ripartire? Lato B della cassettina.

0: Strings, lui è Richard Duran, posizione numero 9, era alla 11 la scorsa settimana.
1: Ok!
2: Erano arrivati a toccare la posizione numero 3 del podio e poi lentamente il declino. Parliamo di Gordo con Rainer Zomber, Loco Loco nel Figo Sound Remix, scendono alla numero 8.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Qua c'è un po' di francese.

0: Ma ritaccio piano sembra che l'ho toccato, ma
1: piano,
0: con cautela.
1: Con cautela, vale tutto.
0: Ma vale tutto.
1: Just the way you are, Milky, in salita alla numero 6.
0: Saliamo alla 5, dove troviamo i Cappella per Wittenberg, You Got to Know.

0: ci siamo, guarda che ci arrivano sul podio,
1: passettino dopo passettino, posizione dopo posizione, sgranocchiano e ci arrivano.
2: Lo vedremo nelle prossime settimane, per il momento noi andiamo di recap.
0: Alla 10 Tiësto, Brianna Grace, Beautiful Places.
2: Alla 9 Richard Graham con Air on the G-Strings.
0: Alla numero 8 Gordo con Loco Loco.
2: Alla 7 Kate Ryan con Position 10 nel Blast Jackson Mix.
0: Alla numero 6 Milky, Just the Way You Are.
2: Cappella per Whippenberg, You Got to Know, alla posizione numero 5.
0: E alla numero 4 Mauro Picotto, Nifra, Like This, Like That, che abbiamo appena riascoltato insieme per lanciarci come dei missili terra-aria
1: verso il podio di questo weekend.
2: Ok! E dopo tutto questo pompaggio mediatico che hai fatto, alla posizione numero 3 chi c'è?
1: Sì! Finalmente, ragazzi,
0: qualcosa è cambiato, perché Armin van Buuren perde lo scettro della prima posizione e arriva in terza con Always You.

0: Bravissima.
1: Grazie ad Armi Van Buren con Always You che scende alla numero 3.
0: Alla posizione numero 2, che te lo dico a fa, sono orgoglioso, DPU.
2: Perché troviamo Another featuring 54 Ultra con Talk to You nella versione Retouch.
3: Manco fosse figlio tuo.
0: Manco l'avessi

0: finito?
1: Rossetta.
0: Hai finito?
1: Non
0: spaventi i bambini, basta. È la nuova numero uno di Mica Sesto Cassa. Hola Ivankus, ven conmigo.
2: Sarà lì in vetta anche la prossima settimana?
3: Dovete stare incollati con l'orecchio alla radio per saperlo. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Alice, ciao Max,
4: le un bacio.
0: Ciao Demo, buon weekend a voi. Ciao.
5: Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martini.
6: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
7: Rossi, contropiede, 3 contro 2.
8: E doppio ancora di Roberto Baggio.
6: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
9: L'Italia è in vantaggio.
10: Rosso, c'è il gol proprio di Schillaci.
6: Su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale, Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara. L'Italia, siamo noi.
11: Campioni del mondo.
6: Sabato sera alle 21, su Radio Peter Pan, Cinedisco Speciale.
12: Peter Pan.
6: Sport.
13: Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Shape of Things the Car.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Forever Fun.

0: Gatorade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provarti.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva, 6x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
17: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
17: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna. Oggi si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte. Oggi dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè. Una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30, animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roserun.it.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono forever fan, forever young, viaggia sempre con te.
14: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
15: Deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi deghi cucinare per 16.
16: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare. Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour per market aderenti e online. Carrefour.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri? Vada!

0: la telefonata a tre fatta dallo sfogatoio.
1: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Buonasera, ristorante?
3: Sì, mi dica.
2: Sì, buonasera, io chiamavo per prenotare un tavolo per questa sera, se era possibile.
0: Pronto, tavernetta?
2: Come?
3: Pronto, ma sì, per quante persone?
2: Siamo in quattro.
0: Come quante persone? Ancora non lo dico chi sono.
2: Pronto.
0: Sono...
3: Pronto?
0: Sì, tavernetta?
3: Sì.
0: Oh, no, perché prima sentivo un casino che parlava con un altro che non capivo.
3: Sono...
0: Sì, son Baggio, cercavo di capire se domani sera c'è un tavolo libero per un compleanno.
2: Buonasera, ristorante, mi ha buttato giù il telefono, ho chiamato un secondo fa.
0: È libero?
2: Pronto.
0: Ma pronto?
3: Pronti, la tavernetta?
2: Ma mi ha buttato giù il telefono per la seconda volta?
3: Sì, ma sento due persone che parlano assieme. Scusi. Perché prima una persona...
2: Pronto?
3: Mamma mia, però un attimo che c'ho gli aerei sopra, che non sento niente.
0: È incazzato anche.
3: Pronto?
2: Sì, ma se lei non è in grado di prendere una prenotazione, non è colpa mia, scusi, eh.
3: Ma no, scusi, senta, tramite telefono si sente che parlano due persone. Ho capito, non sono proprio ignorante del tutto,
0: Pronto, tavernetta, mi sente?

0: Pulita.
1: Ciao Emma, buongiorno.
2: Ciao Joe, buongiorno.
1: Sei arrivata?
2: Sono arrivatissima.
1: Vai bene, quanti esami avresti dovuto fare questa settimana?
2: 3.
1: Quanti ne dai?
2: No, 2 sicuramente no, perché l'avevo ieri e uno oggi.
1: Quindi forse uno dei 3 lo dai?
2: Forse uno venerdì. Però la professoressa si deve ancora palesare.
1: Tra
2: quindi
1: l'altro,
2: secondo me è colpa sua anche un po'.
1: Altro motivo per il quale devo farti i complimenti,
2: sì,
1: è che stamattina siamo arrivati contemporaneamente in radio.
2: Hai visto?
1: Io ero praticamente di fronte al cancello dell'ingresso, tu sei arrivata, ti ho sentita da molto lontano perché c'avevi il volume a 6 miliardi e stava ovviamente non ascoltando la radio, perché ascoltare la radio è superfluo per uno.
2: Ma
1: che
2: non
1: fa.
2: Non è vero.
1: Sommesse ascoltare i colleghi, la ma scherzi, stavo ascoltando Ligabue a 6.000.
2: Ah sì, era Ligabue.
1: Che lei scende serena dalla macchina.
2: Ma perché questa mattina era un mood molto triste, devo dire. Quindi mi hai beccata una mattinata. Di solito musica reggaeton.
1: Eppure oggi
2: carica.
1: Dovresti essere felice perché è un giorno importante.
2: Oggi è compleanno di mia nonna, la nonna Luigina.
1: Quanti anni?
2: 88.
1: Porca miseria. Come li porta alla grande?
2: Alla grande, lei scala i monti ancora.
1: Cosa che te non fai.
2: Cosa che io non
1: a 23,
2: faccio.
1: Quindi.
2: Ogni mattina si sveglia e fa 2 chilometri in camminata, poi va in palestra, poi fa la spesa, va in bicicletta.
1: La vita dei sogni.
2: Sì, la vita che io non farò mai neanche a 50 di anni.
1: Nonna Luigina, facciamo cambio. Lei viene qui e parla alla radio. Io faccio le passeggiate così.

0: quando ti invitano, adesso facciamo una cosa, visto che c'è sempre più gente che bussa fuori dalla porta e mi dice: Mufa, fammi entrare nella casa. Ok, io ti faccio entrare nella casa, ma tu che cosa porti? Sentiamo un po' di messaggi.
1: Mufa, sì. Amore di papà.
0: Eccolo.
1: Ma ciao.
0: Ciao.
1: Ci siamo sentiti i giorni scorsi. Cosa devo fare io? Cosa portare alla casa? Sai già le mie puttanate che posso raccontare. Le pettenele, ecco. Pettine di cazzo senza pelle.
0: Bene.
1: Per tutte le vecchiette. Ciao.
0: Va bene, allora tu ti prendi le vecchiette, io mi prendo quelle un po' più giovani e Fedro fa il camionista assieme a te. Ho chiesto cosa portate nella casa.
1: Uva!
0: Sì.
1: Io porto da fumare se vuoi.
0: Ecco, molto bene. Poi
1: cosa vuoi che portiamo, Muba? La simpatia,
0: sì.
1: L'alcol,
0: ecco.
1: E le trombe.
0: Ecco.
1: Così
0: ecco.
1: Almeno ti stupiamo per davvero.
0: Sì.
1: Ciao stupefacente Muba!
0: Ciao stupefacente ascoltatore, grazie!
2: Muba, se vuoi io entro, però c'ho il camion, non so se ci passo.
0: Sì.
2: Io provo,
0: Vai!
2: Porca voglia! No!
0: Non è stato un disco night, l'ho ascoltato per bene, non era un disco night, però effettivamente ha sbattuto il camion. E quando sbatti fai oppobacco, oppobacco!
3: Oppobacco, oppobacco, poncione,
0: buongiorno
3: a tutti da discodator, finalmente! Ma finalmente un raggio di sole! Quanta acqua, buoni, fulmini, grandi, lampi e set, proprio mago! Quando te ne stai andando a casa in bicicletta dopo lavoro, il primo riparo è utile, qual è? Il primo riparo è utile. Il bar, quello dove si trova tutti gli amici, finalmente
0: vero,
3: ci siamo
0: vero.
3: Messi sotto, sotto la pioggia, mago, che dire, una cosa di qua, una cosa di là,
0: sì.
3: Finché la pioggia non smette, non smette di bere, però mago, non mi ricordo neanche che giorno è oggi, mago, serata piovosa, serata fortunosa,
0: sì.
3: Vai mago, oh mago.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
9: Il carrello.
10: Di più.
9: Vuoi fare scorta risparmiando?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova del gusto.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
21: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
22: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
23: Peter Pan, forever fan, forever young.
24: Su Radio Peter Pan,
25: Peter Pan,
24: c'è All In.
25: All In,
24: il meglio della settimana
25: di Radio Peter.

0: dilemma, oggi il dilemma vi fa tornare a scuola, se è da un po' che non ci andate a scuola.
1: E invece lui c'è ancora.
0: Dominique da Sarmede, provincia di Treviso, ci racconta questo.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Io sono, visto che vado alle scuole medie, sono un alunno.
0: Grande.
2: Che mostro le risposte praticamente in ogni verifica.
0: Chiaro.
2: Se me lo chiedono, perché cioè i miei compagni di classe sono bravi, sì, ma alcuni a volte non hanno tanto tempo di studiare, lo so, allora
1: vi
2: mostro le risposte. Ciao da Dominique da Sarmede.
0: Ma no, Dominique, tu non devi cedere agli occhi dolci delle tue compagne di classe come Emma Rossato, non è che non ha tempo.
1: Io ero quella che suggeriva.
0: È tutto il giorno su TikTok.
1: Comunque dal prossimo anno, dopo questo audio, se i suoi professori l'hanno ascoltato, Dominique sarà in prima fila, basta.
0: Cioè, ma dalla prima fila riesce a far vedere meglio il
1: tutto. Ah, ecco perché lo sapevi te.
0: Lo fai vedere a tutti. Quindi che tipo di alunno eri? Quello che suggeriva o quello che nascondeva le risposte?
1: Lui era quello sfigato che copiava anche sbagliato.
0: Anch'io. Anch'io poi.
1: E invece lui?
3: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
3: Io ero il terzo alunno. Quello
1: Quale?
3: Che cercava suggerimenti.
1: Ah, ecco.
3: Ne suggerivo, ne nascondevo. Io ero quello che cercava di ricevere tutti i suggerimenti possibili.
0: Aiuto. Non la so. Qual è la risposta?
1: Tre.
0: È la B, è la C.

0: molta gente bussa, continua a bussare, dice muova, facci entrare. Quindi vi ho chiesto al 393-7366-240, ok, io vi faccio entrare nella casa, ma voi che cosa portate? Che potrebbe essere anche un'esperienza e non un cadeau, cioè effettivamente qui noi ci nutriamo delle vostre storie, nell'entrare nelle vostre vite parlando di argomenti più o meno sessuali. Oggi fra l'altro ci hanno detto che ci ascoltano pure dalle suore e dicono muva, vi stiamo ascoltando a palla dalle suore, un casino. Sei capitato in una trasmissione un po' croccante, caro amico. Potremmo disquisire anche con loro un giorno, chi lo sa. Allora, a proposito di cose che portate, oggi c'è parecchia, mi dispiace per le suore, anzi potrebbero darci qualche consiglio per resistere alla libido, visto che ce n'è tanta in chat. C'è chi dice muva, ma siamo tutte salsicce qui, non arriva nessuno, una donna, muva, io ti porto mia cugina e mia zia, sono due belle manze, scrive lui, della sua famiglia, e anche molto disponibili. Va bene, ci parliamo anche con loro. Fra poco comunque chiudiamo le invitazioni nella casa. Chi c'è, chi non c'è, ok?
1: Olì.

0: appassionati di fumetti forse già lo sapete tutti. Cosa è successo il 10 giugno 1938?
1: Amici, pensare.
0: Beh, tu eri nato da poco.
1: Io c'avevo 4 anni.
0: Alla fine degli anni 30 nasce Superman, il primo grande supereroe dei fumetti, possiamo definirlo così. Proprio il primo fumetto nasce il 10 giugno, appunto. Creato da due giovani studenti, Jerry Siegel per la parte dei testi, Joe Shuster invece per la parte dei disegni.
1: Allora ti dico una cosa che magari mi farà odiare dagli amanti dei fumetti. Mm. Non ho mai guardato Superman, né letto, né guardato film, né appassionato alla saga, cioè proprio zero. Non mi piacciono i supereroi.
0: Guarda, io mi ricordo da ragazzina, mia adolescenza, uscivano la sera le puntate di Smallville,
1: sì,
0: ripreso appunto da Superman. Credo che quel Clark Kent lì forse è stata la mia prima vera crush.
1: Davvero?
0: Ragazzi, tanta roba.
1: Non lo so.
0: Che è il weekend con Monica Morgan e Salvo Gagliano, ma in questo caso tanta roba Clark Kent.
1: Ti dico la verità, non l'ho mai guardato Smallville.
0: Ma poi è bella questa cosa di lui con l'occhialino che sembra un po' sfigato, ma di fatto poi c'è un superpotere, che è la metafora della vita di Fede.
1: Infatti, se tu ci pensi, stavo dicendo la stessa cosa, c'ho l'occhialino un po' da sfigato.
0: E poi, ma qual è il tuo superpotere?
1: Quello delle mutande, come Superman.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Squat.
2: La svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock
12: ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare,
14: i gabbiani, il sole,
13: la nostra spesa a lì che arriva.
14: Bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
17: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

0: Eccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Forever fun, forever young.
6: Ai cuore.
7: Ti aprirò
6: un cocotasso, loco.
8: Un coco che?
6: Un cocotasso.
9: Latino, baby.
8: Live from the studio of Cocotasso.
10: Cocotasso, parece una ciudad.
6: Cocotasso.

0: il diablasso.
1: Presentate tu solo, loro.
0: E io sono Shaddai, sono un umile servo della musica.
1: E della radiofonia italiana.
0: E della radiofonia internazionale, mondiale, universale.
2: Esatto.
0: Oh! Devo andare a vedere il film di Steven Spielberg, dice, sugli alieni.
1: Ah, sì, sì, sì. Mi hanno detto
0: Quando andiamo?
1: Ma già
0: quando,
1: sta nel cinema?
0: Quando andiamo? Venerdì. Andiamo venerdì.
1: No, non ce la faccio.
0: Venerdì. Domenica non posso perché sabato lavoriamo, siamo al Palma Riva.
1: Dovremmo andare No,
0: cazzo. E domenica quindi io mi addormento facile, dalle 12 in poi mi addormento facile.
1: Solo tengo un matrimonio domenica.
0: Suoni?
1: No.
0: Tu invece, profeta, vai al matrimonio con un salito?
2: No, io sono patrono del dormire.
0: Nuova puntata, nuova musica. Oggi c'è anche quel pezzo. Oggi mettiamo quel pezzo che avete visto dappertutto su TikTok.
2: Sì.
0: E che non sapete come si chiama.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Via, entriamo nel mood. Due giradischi, un microfono acceso. E quello che succede, succede.

0: svolta per l'estate. Vi comunicheremo a breve qualcosa di molto bello legato al flow latino.
1: Oh yeah!
0: Al mare.
2: Al mare.
3: Sarai, no, proprio, mucho.
0: Sul mare proprio. Proprio.
3: Sarai.
0: Sul mare.
3: Se te sta yendo la bola.
2: Oye, no caliente. Ecco, sin
3: calentar. Está calentando, exacto. Está calentando, está haciendo como la microonda.
2: No quiero que se enfríe, yo quiero fuego caliente.
0: Io non sono microwave, col cazzo.
2: No, yo lo sé.
0: Io faccio fuoco vero.
3: Sí, pero sí, claro.
2: Yo lo sé,

0: Natale.
1: Allora, meno male che si accava di sotto il mondo.
0: Addirittura?
1: Sì, tutto il mondo di sesso. Già, basta, già sta, sta bueno, sta bueno.
0: Basta.
1: Io credo che non lo faccio mai.
0: Vabbè, adesso il mood si fa un po' più one to one.
1: Sexy.
0: Esatto, one to one.

0: Pubblicità.
1: Ma cosa succede?
0: Hai che pagare una SIAE, che è una fattura,
2: calienta, eccetera.
1: E quindi?
0: Solamente che sta pendiente, perché se lo llegan a incontrare io non voy a decir nada, però si succede.
1: Ma quindi?
0: Tremendo peo.
2: Peito. Pipi.

0: pausa.
1: Pausa, pausa.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
3: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.

0: centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun E22 anticipo €7.430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it. L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film, Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: cioè, c'è una discoteca. Guarda, tu non sapevi della discoteca del Papa nel Vaticano?
1: No, non sapevo.
0: Alle luci, Zeus.
1: Questo
0: fulmine. Wow. Un festone della Madonna. Della Madonna, però. Il DJ suona da Dio, oltretutto.
2: Suona da Dio.
0: No, è un DJ che suona da Dio.
1: Ah, vabbè, ma chiamano al DJ ese che tocca.
0: Vabbè, tu volevi dire qualcosa di serio, immagino.
2: No, bueno, ya está, ya.
0: Okay. Oltre al Papa nella casita.
2: No, me acuerdo che mataba. Pero tu, gente ahí rarísima que.
1: Bueno, no importa.
2: ya se me olvidó, ya.
0: Volevo dirvi che fra uno o due pezzi arriva quel pezzo lì. Però adesso reparto.
1: Repartazo.
2: Bueno.
3: Flow Latino, il sonido picante del Miami, por Radio Peter Pan.

0: Gagliattino.
1: Ma quindi veramente, cioè l'altro giorno quanto blackout?
2: 3 giorni di blackout.
1: 3 giorni.
3: E in cima un terremoto.
1: Mamma mia, ma si sono scatenati proprio.
3: E il terremoto con questa casa che tiene 100 anni sin ponerle ni una pega, ni
2: casa
3: un
2: niente. Casa gelatina.
3: Eso se cae todo.
2: Va para abajo.
1: No, ripetimela sta cosa.
2: Va. Casita di arena.
1: Sì.
2: Van para abajo.
3: Sì, case chiaro. Che vanno giù con il minimo terremoto. Va giù.
1: Ah, pensavo che fossero belle massicce.
3: Sì,
1: casita,
3: però 70 anni fa.
2: Los años 60, 50.
3: Sì, ormai.
1: Allora, il mio nome è Shaddai, vengo dall'Italia. Loro due, uno viene dal Venezuela e si chiama Sale Sanchez.
3: Chi sono io?
1: E un altro viene da Cuba e si chiama Profeta Cubita.
2: Esatto.
1: E noi ogni tanto accendiamo i giradischi e facciamo queste cose qua.

0: tutto, spaga tutto ce l'hai.
1: Adesso finalmente arriva quel pezzo.
0: No? Oh, ormai, ormai.
1: Quel pezzo.
2: Sì, sì. Flow Latino.
0: Ah, e poi dell'intervento.
1: Eh sì. Beh, scusa.
0: Speriamo che l'altro 2 minuti e poi.
1: Avete imparato a fare. Avete imparato a fare il TikTok di Jason Derulo o cazzeggiamo?
3: Io sì. Lo sto studiando molto bene.
0: Sì? No, io no, todavía no.
1: Zero.
0: Io quasi nunca ho TikTok perché è una perdizione.
1: Non ce l'ho neanche io TikTok.
0: No, vedi.

0: Continuiamo con sto. Anzi, no, cambiamo velocità.
1: Come tu chi era? Tu eri il che manda chi?
0: L'avevo promesso, no?
1: Ok. Sì.
0: Voglio fare questo ritiro. Allora, quando è arrivato sto ritmo nei locali,
2: sì,
0: onestamente è cambiato il modo del mondo in generale delle discoteche, no?
1: Sì, claro.
0: Più o meno da sti ritmi in poi, qui da Lil Jon e quelle cose qui.
2: Sì.
0: Che oggi continuano ad andare, infatti,
1: claro,
0: senti, no?
1: Certo.
0: Però ci sono certe chicche che ho detto oggi voglio assolutamente suonare.
1: Entonces mandala, che tu tieni la mano nel DJ aquí.
0: Quindi i prossimi 10 minuti sono così, occhio.

0: castagnola, però era
1: i fritti grill,
0: esatto, per metterlo sui denti per sembrare Lil Jon.
1: E questa la ricordate? Lo sapete fare il balletto?

0: Mattino. Ancora una ne voglio mettere.
1: Vale, vale, solo vale. Che tu chiedi, già stai attivo.
0: Tu la conosci questa carrellata? Cosa manca qui?
1: Pero me pones a pensar en cosas muy viejas, loco, no sé.
0: Eh sì.

0: Milano sta forte e sto escuchando il flow latino.
1: Ormai voi vi aspettate sempre che io sbagli, perciò mi corre... Sabato oggi 13 Palma Riva Miami in giardino estivo, donne ingresso gratuito, oltretutto dovete

0: Sport.
1: Riempire il carrello.
2: Di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Breaking news. Ben trovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con 4 distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, dico, certo.
12: Eh beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, no,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Devi arredare il tuo giardino?
0: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
0: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Fun, forever fun, forever young.
20: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
21: tanta roba,
20: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
21: Tanta roba. Tanta roba, bentornati, la vostra classifica preferita con...
22: Il mondo!
21: Niente, po' di meno che Monica Morga!
22: Salvo Gagliano!
21: Thomas Menegazzi!
22: Andrea Luca!
21: Auri Mazzetti,
22: e
21: basta!
22: E poi gli altri due!
21: No, gli altri due.
22: Dai,
21: non dobbiamo nominarli!
22: Ma poveri remiss!
21: 20 canzoni da cantare, da ballare, le migliori, le più suonate su Radio Peter Pan.
22: Proviamo.
21: Partiamo!
22: Il più bello del mondo questo, ragazzi!
21: Partiamo dalla 20!
22: Sapevatelo, alla 20 c'è Gordo con Ren, su Valdo del Loco Loco!
21: Oh yes! Tanta roba!
20: Tanta roba!

0: ricordo, posizione 20.
1: Alla 19 troviamo loro che sono entrati in classifica settimana scorsa.
0: Aieie.
1: Sudafrica e Italia insieme, Casango e Alejandro Garrido. Indovina qual è l'italiano?
0: Aieie.

0: Manu Chao, una nuova entrata nella nostra classifica, l'abbiamo appena ascoltata.
1: Viajando per il mondo featuring Manu Chao, lei è Karol G che arriverà anche in Italia, ragazzi, va nel 2027, il tour arriva il 24 di luglio a San Siro per Karol G.
0: Grande, pensa un po'.
1: Sì, sì, lei sta facendo insomma tante robe. La cosa più figa di quest'anno è lei come headliner al Coachella, contentissima chiaramente per essere una donna latina, la prima headliner al Coachella delle donne latine. Insomma, grande, grande orgoglio per la grandissima
0: Karol G. Bene, bene per Karol G.
1: Nel mese del Pride, orgoglio a bomba, orgoglio anche per Karol G.
0: Tanta roba.
1: Andiamo alla 14.

0: i The Colors, posizione 11.
1: Che fatica, sono tutti preoccupati per il tuo matrimonio.
0: Andiamo
1: sì,
0: in pausa.
1: Si sposa ancora.
0: Cosa dici?
1: Sì, raga, però avete mandato il nome. Allora, nome, data di nascita a Thomas Menegazzi, mandategliela in direct su Instagram.
0: Che prenoti i voli.
1: Che segna quanti sono in aereo, perché non è che l'aereo ha 7000 posti, ragazzi, cioè dobbiamo decidere.
0: È un jet privato quello di Thomas Menegazzi.
1: Chi viene e chi non viene? Quanti posti sono?
0: Uno.
1: Non è vero.
0: Solo per lui.
1: Bugiardo. 240 posti, raga, un charterino,
0: un
1: charterino, poche valigie perché si va alla

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore,
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare, e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Tutto in regola, ragazzi, hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
20: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
21: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
21: Delix.it.
20: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
21: Delix.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
21: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
20: Delix.it.
21: Delix, il tuo partner al lavoro.
22: Peter Pan a manetta.
23: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
22: Peter Pan a manetta.

0: Fan, forever fan, forever young.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Tanta roba, siamo tornati. Monica Morgan,
4: Salvo Gagliano e tutta la crew di tantissima roba su Radio Peter Pan, il vostro e anche il nostro programma preferito. Andiamo con il numero 10.
3: Troviamo Calvin Harris e Jersey, posizione 10.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.

0: Amatore, che poi è il suo cognome e rappresenta anche un po' il suo stile di vita, gli hanno chiesto: ma perché l'hai chiamato così? Perché dice: volevo dare alla mia famiglia qualcosa che durasse per sempre. Mio papà ha lavorato
1: bello.
0: Una vita intera per me, mia mamma è stata
1: bravo,
0: quella che per la prima volta mi ha visto fare questo mestiere, quindi gli ha fatto questo regalo. Ma che bella cosa!
1: Bravo, bravo, bravo Samu,
0: ma
1: bravo.
0: Anche io sono contenta che mi ha chiesto di celebrare il tuo matrimonio, salvo perché sono te che ci
1: così,
0: tengo.
1: Non è proprio
0: sono contenta, io anche la tua futura moglie sono d'accordo su questo. Qui se poi tu non sei d'accordo.

0: matrimonio.
1: Ma che ci ha portato? No, io Shakira X, eh.
0: Ma dai,
1: cioè, ci porta sfiga ogni volta queste canzoni. Shakira le vogliamo bene, ma ci porta sfiga a noi, nazionale italiana.
0: Allora invita Fred De Palma e Anitta.
1: Ci penso. Amy Schilla potrei invitarla.
0: Quanti? Al 7 con La Testa Gira.

0: niente da fare. Di niente. Allora, Lady Gaga, cioè, facciamo sto regalo a Zero Calcare.
1: Dai, dai, dai.
0: Dagli la possibilità di usare The Age of Glory che voleva quella. Intanto noi ti mettiamo al sesto posto, Lady Gaga.
1: Pensaci.

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Posizione numero uno, l'abbiamo appena ascoltata, vince il premio della nostra classifica Tanta Roba di Radio Peter Pan. Allora, Shiva e Anna vincono.
3: Beh ragazzi, c'è ancora posti in aereo, c'è tutto pieno.
2: Tutto pieno,
3: tutti
2: quindi
3: posti,
2: lo
3: raga,
2: sposo non
3: posti.
2: Può venire, niente.
3: Mandate un messaggio privato a Thomas Menegazzi con nome e cognome, data di nascita, che vi segniamo per venire al matrimonio di Salvo e della Veronica. Grazie amici.
2: Grazie per averci seguito. Ci
3: grazie
2: vediamo,
3: a
2: Andrea
3: Luca,
2: ci
3: Thomas Menegazzi, Lauri Mazzetti, Remis, a Salvo Gagliano che si rimette l'occhiale da sole e va.
2: Sì, perché me ne sto andando. Facciamo una foto.
3: Ciao, baby.
0: Tanta roba.
1: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Squat.
4: Annina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. H Doneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ehi, abbassati un po'.
16: Perché?
17: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia a 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
18: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
19: Ali, migliora la vita.
3: Breaking news.
9: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No,
0: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
0: beh, ma i nostri controlli.
15: No,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV-Line!
0: Maniaci della qualità.
20: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
21: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
24: Non voglio essere fritto!
25: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
26: E gli altri?
25: Gli altri vadano a farsi friggere!
27: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
28: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
29: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
30: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
31: E quella lassù?
30: È la costellazione del benzinaio.
32: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
33: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
34: Everybody make some TikTok.
33: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
35: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single. Hold tight.

0: E ricordati che quando si litiga la colpa è sempre di tutti e due. Di lui e di sua madre che ha cresciuto un figlio così.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: caldo, adoro l'estate. L'estate non inizia a maggio, Giampaola. Non inizia il 24 di maggio con 40 gradi. È sul riscaldamento globale, amore. No, ma le giornate sono più lunghe, puoi andare al mare se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok? Ragazzi, su riscaldamento globale, 34 gradi a maggio per 2 weeks straight. No!
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

La mia ragazza oggi mi ha chiamato tutta contenta perché ha detto finalmente la banca ci ha accettato il mutuo. E vai, festeggiamo. Fra 30 anni lo finiamo di pagare nel 2056. Yuhu! Quando l'abbiamo finito di pagare abbiamo pagato il doppio fra gli interessi. Festeggiamo!

0: arrivando il caldo e già le persone non le tollero a temperatura ambiente. Con il caldo ancora di meno, quindi non rompete i coglioni, perché le temperature si stanno alzando e anche la mia temperatura corporea.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people. Real

0: Sport. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni,
3: e non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
1: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io cado.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
8: Carrello,
9: di più.
8: Vuoi fare scorta risparmiando?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
20: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
20: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
9: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
1: Allora, amanti del caldo e del sole, io vi voglio bene, vi voglio un gran bene, giuro, ma mi sembra un pochino prestino, per un caldino del genere. Un pochino tanto, perché cazzo, c'è una cappa e un'afa che non ci si sta a smor, cioè c'è la gente che cammina, muore mentre cammina. Ragazzi, non va bene, una situazione del genere.

0: sun.
1: Ma è possibile che la mia compagna il mercoledì sera li fai? Amo, sabato sera si va a mangiare la pizza? Eh no, me lo dovevi dire prima. Perché io c'ho da lavarmi i capelli, c'ho da organizzarmi, me lo puoi dire così all'ultimo? Ma che cazzo li fate a questi capelli che c'è da dirvelo un mese prima, eh? Che in confronto la NASA a mandare un razzo su Marte ci mette meno. Ma come fate, ragazzi? Ma che ci mettete? Noi uomini ci si lava col bagno doccia, ci lavi tutto, ci lavi la testa, i piedi, la cuccia del cane, la macchina è universale. Due minuti ci si mette a lavarci. Voi perché quando si esce la sera vi dovete mandare la foto perché l'amica deve approvare l'outfit che vi siete messe? Ma voi altri state mia bene.

c'è chi dice adesso che è colpa dei Gen Z, la generazione Z, i ventenni di oggi, che non sanno e non vogliono lavorare. Ma arrivano degli stipendi da 1.000 euro, 700 se ne vanno in affitto, 200 in spesa, 100 per i trasporti, non ti resta.

odio quelle persone che dicono: è ancora troppo presto per mangiare. Ma troppo presto per chi? Da quando lo stomaco ha un orario d'apertura? Se mi proponi il Mac, pizza, sushi o anche solo un gelato, io sono sempre disponibile. Sempre! Non esiste un orario per mangiare.

0: Amore!
1: Ma che ce l'hai con me?
2: No, perché? Mi hai chiamato e ti ho risposto.
1: No, ti sei sentita?
2: Vabbè, dai, dimmi.
1: Lo vedi?
2: Ma cosa?
1: Un attimo fa, lo senti come mi rispondi?
2: Ma ho detto vabbè, dimmi.
1: Sì, ma il tono era non romper cazzo.
2: Ma quale tono?
1: Questo tono, questo.
2: Ti ho solo chiesto quale tono.
1: Oddio.
2: Mi puoi spiegare, per favore?
1: Ma lo vedi? Lo hai rifatto, lo stai rifacendo.
2: Ma cosa? Ti ho chiesto, mi puoi spiegare, per favore? Ma
1: non ti rendi conto che quello che dici non corrisponde al tono che usi?
2: Tono, Gabriele, ma che sono, una cantante?
1: Ecco, sto tono qui. Non è carino.
2: Ma mi dici che cosa dovevi dirmi?
1: C'è sempre sto tono. Il tono non mi piace, mi inibisce.
2: Hai rotto il cazzo. Così va bene.
1: Ecco qua.
2: Ma hai cominciato tu, io non ho detto niente.
1: Non è quello che dici, è come lo dici.
2: Oddio, Gabriele, mi puoi gentilmente dire che cosa volevi?
1: Stai facendo una cosa strana con l'occhio sinistro. Dovresti imparare a usare il giusto tono quando parliamo.
2: Perché mi hai chiamato?
1: Vedi, allora, perché t'ho chiamato? Mi puoi prendere il telecomando là che...
2: Certo, per questo mi hai chiamato?
1: Amore, di nuovo, il tono.
2: Il tono?

Ragazzi, ma che caldo fa? Cioè, io non so voi, io sto sudando in parti del corpo che non sapevo neanche di avere. Poi sono pure uscito così con la magliettina maniche lunghe perché ho ancora fiducia nell'umanità. Vestitevi a cipolla. Guarda che roba con te, stima d'acciuga, non lo so. Comunque gli ari veramente, neanche nel deserto del Sahara fa così caldo. Cioè, io sono prosciugato. Non ho fatto in tempo neanche a tirare fuori la bottiglia d'acqua, cazzo, era già evaporata, è un disastro. Cioè, gli ari, ve lo giuro, avete presente quando entrate al kebabaro? Che c'ha tipo quelle tre ventoline per fare aria, che però ci sono 500 gradi. Oh, qua!

quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
0: Anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda. .com a Manzano in via Cividale 24.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
9: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Let's go! Da MedioWorld delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Fun. Forever fun, forever young.
2: Alla discoteca.
1: Radio Peter Pan.
2: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
3: Da questo momento il suono della Capannina Beach. A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
2: Domenica.

Mi ha chiesto scusa Marco Pazzo. Sì, siamo qua a divertire. E il mojito evaporar. In diretta sulla Radio Pi del Pan del litorale più ballato, più divertente della costa isolana, Capalina Beach. Inizia l'aperitivo fronte mare, Andrea Glenn, Alex DJ. La prima parte è quella che ci porterà fino alla notte.

0: Buon riposo.
1: Grazie, grazie. Ma lo bevi un mojito?
0: Guarda, da quando hai scoperto il microfono senza cavo. Ehi. Come?

0: Comunque, Ares, una volta i DJ avevano le ragazze che chiedevano il profilo Instagram, adesso ho gli interisti.
1: Sono quelli con la maglia nero azzurra, vero? Io capisco poco di...

0: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
14: Rifiuto.
13: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
14: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Alla discoteca.
16: Radio Peter Pan.
17: Alla discoteca domenica. Alla discoteca.
18: Da questo momento il suono della
19: Capannina Beach
18: a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
17: Domenica.

0: è un dettaglio, quello è un dettaglio.
1: Justin.
0: E ti senti cosa arriva? L'aperitivo frontomane di Jesolo, Caparina Beach, in diretta su Radio Peter Pan fino alle 9 di sera. Alla console c'è il nostro

con gli ultimi minuti in diretta sulla via Fidel Pan, finale 9, manda la campanina vince, continuiamo fino alle 3 del mattino e siamo solo all'aperitivo. Andrea Glam, la RSJ, più tardi anche

0: Fan alla discoteca. Era il suono della Catalina Beach a Jesolo. L'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca.
0: Radio Peter Pan
1: alla discoteca.
0: Tra poco
2: Cine Disco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
0: Peter Pan.
3: Spot.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun 22 anticipo €7,430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: Da quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a €799 fino al 17 giugno. Unieuro.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, Viaggia tranquillo.
3: È permesso?
19: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?

0: Forever Young.
1: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
3: Conti, contropiede, 3 contro 2.
4: E doppio ancora di Roberto Baggio.
2: Una storia raccontata a tempo di DJ Maxwell.
5: Italia in vantaggio.
4: Rosso! Vincendo il proprio di Schillaci.
2: Su Radio Peter Pan. Cinedisco Speciale. Living Voice. Andrea Nordio. Giù e Andrea Ferrara. L'Italia siamo noi.
3: Campioni del mondo.
2: Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 1. La nascita dell'azzurro. Dal 1910 a Messico 1970, quando una squadra diventa memoria nazionale.
6: La nazionale italiana di calcio non è mai stata soltanto una squadra, è stata uno specchio. Nei suoi trionfi abbiamo cercato conferme, nei suoi fallimenti abbiamo scaricato delusioni più grandi del pallone.
7: Abbiamo discusso di Mazzola e Rivera come se fosse una questione di famiglia, abbiamo imitato l'urlo di Tardelli, abbiamo maledetto i rigori, abbiamo visto Roberto Baggio camminare verso il dischetto come si guarda un destino già scritto, abbiamo gridato Schillaci in un'estate in cui l'Italia sembrava respirare in un solo coro.
8: L'Italia siamo noi, siamo quelli che Vieri che segnava con la potenza di chi sembrava nato per il mondiale. Siamo quelli che Del Piero alza il dito. Siamo quelli che la traversa di Di Biagio ha trasformato ancora una volta il dischetto in una ferita collettiva.
6: Siamo quelli che hanno attraversato gli anni di Trappattoni, con il suo modo istintivo e popolare di vivere la panchina, con Totti capace di accendere una partita con un tocco, con Buffon che cresceva fino a diventare non soltanto un portiere, ma una certezza. Anche in quei giorni, tra speranze, polemiche e delusioni, l'azzurro continuava a parlarci come una lingua di casa.
7: Questa è la storia di una maglia che ha attraversato monarchia e repubblica, guerre e ricostruzioni, boom economico e anni di piombo. È una storia fatta di uomini, di commissari tecnici, di portieri quarantenni e ragazzi improvvisamente eterni.
8: Ma è soprattutto la storia di un paese che, ogni 4 anni, si concede il diritto di credere di nuovo in qualcosa di comune. Perché la nazionale non appartiene soltanto a chi scende in campo, appartiene a chi la guarda, la soffre, la racconta e la ricorda.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
1: La storia della nazionale comincia il 15 maggio 1910 all'Arena di Milano. L'Italia affronta la Francia e vince 6-2 davanti a circa 4.000 spettatori. Non c'è ancora la leggenda, non c'è ancora la liturgia televisiva, non c'è neppure la maglia azzurra. La squadra gioca in bianco per ragioni pratiche ed economiche. Le camicie di quel colore costano meno. I pantaloni sono lasciati alla disponibilità dei giocatori. Nelle fotografie di quel giorno la nazionale sembra ancora una creatura artigianale, imperfetta, quasi provvisoria.
2: Eppure, dentro quella semplicità c'è già un destino. Il 6 gennaio 1911 arriva l'azzurro, colore legato a casa Savoia. Il debutto della nuova maglia coincide con una sconfitta contro l'Ungheria, ma il risultato conta meno del simbolo. Da quel giorno l'azzurro diventa pelle, riconoscimento, appartenenza. La nazionale comincia a costruire un linguaggio proprio.
0: Cinedisco, una storia raccontata a te da DJ Maxwell su Radio PT.

0: molto speciale. L'Italia, siamo noi.
1: Al primo mondiale nel 1930 in Uruguay l'Italia non partecipa. La trasferta è lunga, costosa, complicata. Quattro anni dopo però il torneo arriva in Italia e tutto cambia. Il mondiale nel 1934 è più di una competizione sportiva. È una vetrina, un palcoscenico politico, un evento che il paese osserva con orgoglio e tensione.
2: In panchina c'è Vittorio Pozzo. Figura severa, ruvida, profondamente legata all'idea di gruppo.
3: Vittorio Pozzo naturalmente è un personaggio che è entrato nella mitologia del calcio italiano. Non è che fosse un gran tecnico conoscitore del calcio, ma era un grande conoscitore e motivatore di uomini. Da vecchio alpino faceva cantare prima dell'inizio della partita l'inno nazionale.
2: Pozzo non è soltanto un tecnico, è un motivatore, un costruttore di identità, un uomo capace di trasformare una somma di talenti in una squadra. Accanto a lui ci sono Combi, Meazza, Schiavio, Orsi, Monti, Ferrari, Guaita, nomi destinati a entrare nella mitologia azzurra.
0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: l'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
1: Il cammino del 1934 è duro. Gli Stati Uniti vengono travolti. La Spagna costringe l'Italia a una battaglia fisica e nervosa. L'Austria cade in semifinale. La Cecoslovacchia resiste in finale. A Roma, sotto gli occhi di un paese intero, gli azzurri vanno sotto, pareggiano con Orsi e vincono ai supplementari con Schiavio. L'Italia è campionata.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, da Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrari.
1: 4 anni più tardi in Francia il capolavoro si ripete. Il mondiale del 1938 porta con sé nuove tensioni, nuove ostilità, un clima internazionale ormai inquieto. L'Italia affronta Norvegia.
2: L'11 nazionale affronta a Marsiglia la squadra della Norvegia, certo inferiore come potenza di atleti e stile di gioco, ma tenace e combattiva.
1: Francia, Brasile.

0: 4-2 e conquistano il secondo titolo consecutivo.
1: Riuscimmo a vincere contro tutto e contro tutti una edizione che secondo me resta storicamente straordinaria.
2: La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo.
3: Nessun commissario tecnico avrebbe mai più ripetuto quell'impresa. Con Pozzo la nazionale entra nella storia non come episodio, ma come potenza. L'azzurro diventa una promessa di grandezza, un colore capace di pesare sulle spalle di chi lo indosserà dopo. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco.

0: Cinedisco, cine di storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1910 a Messico 1970.
1: Poi arriva la guerra. E dopo la guerra il calcio deve ricostruire se stesso insieme al paese. La tragedia di Superga del 1949 colpisce il grande Torino e ferisce profondamente anche la nazionale.
2: Un appuntamento che ha nome campionato del mondo. 6 squadre dall'Europa, 4 dal Sud America, 1 dal centro, 1 dagli Stati Uniti e con quella brasiliana 13.
1: Per il mondiale del 1950 in Brasile gli azzurri scelgono di viaggiare in nave.
2: A Napoli l'imbarco degli azzurri. Ormai sono tutti imbarcati sul SID, una comoda motonave che copre la rotta di Rio de Janeiro in 16 giorni di piacevole traversata.
1: La traversata è lunga, la preparazione impossibile.
3: Avevamo un paio di disceste di palloni, ogni tanto qualcuno si calciava questo pallone più forte del necessario, andava in mare e questi non venivano raccolti perché la nave non si poteva fermare sicuramente.
1: Il gruppo arriva appesantito e fuori condizione.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio.
1: Gli anni 50 sono un tempo di fatica. Il mondiale del 1954 in Svizzera porta nuove delusioni.
2: Il primo quarto d'ora è tutto azzurro, ma al 17° minuto Fatton spedisce al centro. Palaman arriva in velocità e di testa batte Ghezzi. Vittoria Italia 1-0. Abbiamo perduto e torniamo a casa prima del tempo.
1: Quello del 58 addirittura non vede l'Italia qualificata.
3: Situazione paradossale era che la nostra nazionale aveva dei nomi altisonanti, ma molti di questi nomi erano degli oriundi, no? Che erano stati tra virgolette italianizzati e che non sono sicuramente riusciti a dare il contributo che si sperava.
1: Per una nazionale che aveva vinto due mondiali consecutivi è un colpo durissimo. L'azzurro deve fare i conti con una verità semplice e crudele: la gloria non si eredita, va ricostruita.
0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio dal 1910 a Messico 1970, quando una squadra diventa memoria nazionale.

0: Cinedisco, cinedistoria della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.
1: Negli anni 60 il paese cambia. Il miracolo economico trasforma l'Italia. La televisione entra nelle case. Il calcio diventa sempre più un rito popolare.
2: Era un bel periodo. Il calcio era anche un po' diverso, magari meno esasperato agonisticamente.
1: Ma la nazionale fatica ancora a trovare una nuova identità.
2: Era un'Italia che aveva argentini, Maschio e Angelillo, dei grandi calciatori, Altafini stesso, brasiliani.

0: disco.
1: Il mondiale del 1962 in Cile è segnato da tensioni, polemiche, clima ostile e dalla famosa battaglia di Santiago.
2: Niente più da fare per noi. Prima le occasioni sprecate con la Germania, ora la faziosità dell'arbitro, ci hanno pagato il biglietto di ritorno.
0: Storia della nazionale italiana di calcio. Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Torna dopo la pubblicità.
3: Sport. Hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!

è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Flow Latino.
11: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
12: Ogni sabato alle ore 17.
13: Cada sabato alle 5.
12: C'è il Flow Latino del Miami.
13: Il Flow Latino del Miami.
12: Su Peter Pan, baby!
10: Miami, Flow Latino.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: DJ Maxwell presenta Cinedisco Speciale. L'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Episodio 1, la nascita dell'azzurro. Dal 1910 a Messico 1970, quando una squadra diventa memoria nazionale.
19: La nazionale di calcio azzurra è tornata quindi a Coverciano per l'ultima fase della preparazione ai mondiali, per l'incontro di mercoledì con il Messico e per definire la rosa dei 22 atleti che andranno in Inghilterra.
20: Quello in Inghilterra del 1966 con la Corea del Nord diventa una ferita nazionale.
21: L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè. Ritorniamo a casa dopo una sconfitta, in vero stasera, immeritata.
20: L'eliminazione è vissuta come umiliazione, come crollo di presunzione e prestigio.
0: Cinedisco, l'Italia, siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell.

0: Cinedisco speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara. Dal 1910 a Messico 1970.
1: La rinascita arriva nel 1968. L'Italia vince l'Europeo in casa, superando momenti difficili e ritrovando un orgoglio che sembrava smarrito.
2: Inizia in Galles il cammino di avvicinamento a Messico 70 per l'Italia campione d'Europa.
1: È il segnale che qualcosa si è rimesso in movimento.
3: Alla luce della prestazione odierna, quante probabilità ci sono in percentuale che la lista dei 22 uomini che lei ha fornito sia quella definitiva?
4: Se non capitano incidenti, dovrebbero essere questi 22 che battono per il Messico.
0: Cinedisco, cinedisco, cinedisco, cinedisco.

0: di Boninsegna, una squadra forte, ma attraversata da equilibri delicati.
1: Clima teso dunque nel club azzurro, mentre sta per prendere il via il mondiale.
2: Cinedisco speciale, storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a te, raccontata da DJ Maxwell.

0: Pan, Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio dal 1910 a Messico 1970.
1: In Messico la nazionale parte con prudenza.
2: Sono di fronte Italia e Uruguay, entrambe vincitrici due volte del campionato del mondo.
1: Cresce lentamente, poi entra nella leggenda.
2: Per la prima volta dopo il 1938, uscita dal girone eliminatorio e salita ai quarti della rimessa, l'Italia

0: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1910 a Messico 1970. Living Voice, Andrea Nordio, Joe e Andrea Ferrara.
1: La staffetta tra Mazzola e Rivera diventa un dibattito nazionale.
2: Entrano in campo i giocatori, abbiamo visto Rivera. In campo c'è anche Domenghini. Quindi Rivera prende il posto di Mazzola.
1: Il calcio non è più soltanto campo. È televisione, bar, famiglie, giornali, processi popolari.
3: Si inventò questa staffetta di carattere soprattutto politico. Non era certamente una staffetta tecnica.
1: Tutti hanno un'opinione. Tutti si sentono parte della formazione.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: fronte a 100.000 spettatori, Italia e Germania si sfidano per la finale.
1: La semifinale contro la Germania Ovest è la partita che cambia il modo di ricordare il calcio.
2: Si è cominciata la semifinale tra Italia e Germania. Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro, prende Boninsegna, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro.
1: Finisce 4-3 dopo i supplementari, ma il punteggio non basta a raccontarla.
3: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, storia della nazionale italiana a calcio, dal 1910 a Messico 1970.

0: evento speciale. L'Italia siamo noi. Storia della nazionale italiana di calcio. Una storia raccontata a tempo da DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara. Dal 1910 a Messico 1970.
1: È una notte di stanchezza, coraggio, errori, resurrezioni.
2: Riesce a effettuare il gol? Ed è in pareggio di Sellinger.
1: Burnish, Rivera, Müller, Rivera.
3: Italia e Germania devono disputare i tempi supplementari.
1: Ogni gol sembra ribaltare non solo il risultato, ma lo stato d'animo di un paese intero.
3: E siamo ancora sul 3-3.
1: Cinedisco.

0: d'ingresso in finale.
1: Quando Rivera segna il quarto, l'Italia entra in una zona della memoria dalla quale non uscirà più.
0: Schultz, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Partita, ascoltatori italiani, ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di due ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare: l'Italia è in finale della Coppa Rimè.
2: Non è stato soltanto un incontro di calcio. Al gol di Rivera, Italia in piedi. L'Europa è fiera di questa battaglia.
3: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, storia Cinedisco della nazionale italiana di calcio, Cinedisco. Dal 1910 a Messico 1970.

0: Brasile di Pelé è troppo vicina alla partita precedente.
1: È iniziata la finale. Close di Riverino, colpo di testa di Pelé. Entra a fila in vantaggio.
2: Ha segnato Pelé, la perla nera.
0: Il Brasile vince 4-1 e si aggiudica definitivamente la Coppa Rimé.
2: È finita. Il Brasile si aggiudica la Coppa Rimé definitivamente.
3: Cinedisco, storia della nazionale italiana di calcio. Dal 1910 a Messico 1970. Living Voice, Andrea Nordio, Giù e Andrea Ferrara.

0: L'Italia ha regalato al paese la sua più grande epopea televisiva, una storia da tramandare più che da archiviare. L'Italia non alzò la coppa, ma capì di essere entrata per sempre nella leggenda moderna del calcio. Da quel momento la nazionale non sarebbe più stata soltanto una squadra, sarebbe diventata memoria, racconto, appartenenza. Un sogno azzurro capace di attraversare generazioni.
1: Storia della nazionale italiana di calcio.
2: Torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 a tempo di DJ Maxwell.
3: Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo,
4: Marco Boffo
3: e Lori Dit.
4: Peter Pan
5: Sport.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6:12.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
14: Forever Fun, Forever Young.

anche voi volete segnalarci qualche versione, magari proprio la vostra, di versione di questo disco o di qualsiasi altro disco, fatelo sui nostri canali social, Facebook o Instagram, cercate Peter Parry Mastered. Volevo capire che cosa? Io niente. Volevo capire il titolo della canzone di Madame Marrakesh che sentiremo tra poco nella versione di Fabio PDJ. Poi, disco degli anni 2000, Bob Sinclair con I Feel For You, arriva il remix di Silas, ma subito uno dell'estate 2026, Partenope, il nuovo di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e dei The Colors nella versione remix di Balzanelli, Jerry

Da più di 20 anni I Feel For You era il remix di Silas. La prima mezz'ora di Peter Parry Mastered di questa puntata di giugno 2026 è quasi finita, e però attenzione perché ne abbiamo altre due. Tra poco estate con Ludwig e il Pagante, Ti Soffro, c'è la versione di Franco Lippi, ma subito altro disco dell'estate del 2025, se non sbaglio. Eh no, in realtà è 1996, però vabbè, fa niente. Freed From Desire, Gala, nella versione di Giorgio Carini, suonato da Lori Vitt.

0: Rippi, l'ultimo disco di questa prima mezz'ora con Lori Vitt in console, in the mix, che saluto e ringrazio. Tra poco arriva la seconda mezz'ora con Thomas Menegazzi in the mix.
1: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: 50 anni è una cifra strana. Un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
16: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

tornati belli carichi per un'altra mezz'ora con altre 8 tracce in versione differente, quindi bootleg, remix, mashup, edit, insomma tutto quello che trovano i nostri DJ e che ha trovato il nostro Thomas Menegazzi per questa seconda mezz'ora insieme. Allora ragazzi, se avete perso qualche titolo, do not worry, perché sui nostri social, Facebook, Instagram, sulla pagina di Peter Parry Mastered c'è la tracklist di questa e di tutte le altre puntate, quindi trovate tutte course. Ripartiamo fra poco con Madonna e Feel So Free, c'è il remix, anzi l'energy mix di Peggy Gou di appunto questo disco di qualche anno fa. Poi altro disco di qualche anno fa, molto bello, molto elegante, Can Get You Out of My Head, c'è Kylie Minogue nella versione di Luke Alexander. Ma subito GSP con la sua versione di Dara, Bangaranga, il disco dell'Eurovision suonato da Tom.

come mi vanno forte questi pezzi, tipo Kylie Minogue che è tornata per l'ennesima volta, sì, con un pezzo vecchio ma con questa versione molto bella di Luke Alexander. C'è Thomas Menegazzi che le sta mixando per noi, le ha scelte, le ha selezionate.

alla sezione eventi. Tra poco Yanother con Talk to You, sentiremo la versione remix di N-Jack. Poi ancora, pezzo di qualche anno fa, Medusa, Good Boys con Piece of Your Heart, arriva la versione remix di Martin Trevi, ma subito Aurelius che ha remixato uno dei più belli del momento, secondo me. Elegante ma anche sportivo, come si dice di certe scarpe. C'è Tame Impala con Dracula, la versione di

Boys, Martin Trevi l'ha remixato così, suonato da Thomas Menegazzi, che fra poco ci fa sentire la sua versione fatta assieme a Marco Ferri di Beauty and a Beat, quindi Justin Bieber ma con Morten insieme, quindi capite già un po' dove andremo a parare. Intanto Lately, West End Remix di Rufus Du Sol.

0: dopo, beh, il Coachella che lo ha rilanciato all over the world, ma soprattutto in tante classifiche, e l'ha fatto scoprire anche a gente che magari quei dischi lì ancora non li conosceva. L'abbiamo sentito con Beauty and a Beat nella versione di Thomas Menegazzi e Marco Ferri con Morten, quindi era una bella collaborazione. Se volete questo pezzo dovete chiedere a Thomas Menegazzi, se invece volete riscoprire tutta la tracklist la trovate sui nostri social Facebook o Instagram, cercate Peter Parry Mastered, che torna venerdì prox alle 9 della sera, quando volete alla sezione podcast dal sito peterpan.it o dall'app Radio Peter Pan, e ovviamente poi noi saremo qui per tutta l'estate, sì, anche ad agosto, non vi molleremo mai. Dai, da tutto, buon weekend, ciao.
1: Tra poco Tecno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Fun, forever fun, forever young.
5: Radio Peter Pan.
6: Techno-classic.
5: Techno-classic.
6: Techno-classic.
5: Techno-classic.
6: Techno-classic.
5: On Radio Peter Pan.
6: La mia.
5: La tua.
6: La nostra storia.
5: Techno-classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
6: Strolling by Andrea Nordio.
5: On Radio Peter Pan.
6: Techno-classic.
5: Techno-classic.
6: Perché il classico non si batte.
7: Come diciamo in questi casi, ladies

0: nella sezione podcast. Io mi chiamo Andrea Nordio e ho il compito di presentare
1: le canzoni che hanno selezionato i docenti di scuola di techno. Loro si chiamano Luca Antolini, ma il soprannome
0: che ormai tutti conosciamo è The Navigator,
1: e l'altro è Marco Cordi, che si chiama anche il cacciabombardiere. Gente che
0: dai nomi dovrebbe farvi capire che si parte per un viaggio, e questo viaggio si chiama Techno Classic.
1: È un viaggio sia negli anni che nel tempo, inteso come velocità, e si parte infatti a 128 bpm
0: con tre dischi abbastanza recenti. E il primo è di
1: Art Bat, Pete Tong featuring Jules Buckley, Age of Love, ed è del 2022.
0: Attention. Un anno prima Space Motion and Stylo con Dreamers.
1: Fino al 2024, quindi siamo proprio dietro l'angolo, un paio d'anni fa, Rebuke e Long Came Fall.
2: Techno Classic con Luca Antolini.

0: Bruno Cantolini e Marco Cordi. Marco Cordi.
1: Techno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: Oh my god, you killed Kenny! You bastard!
1: Stai ascoltando Techno Classic su Radio Peter Pan. Pan.
2: Techno Classic.
1: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte.

ed è del cacciabombardiere. Lui si chiama Marco Cordi. Questa è Push the Button. Push the button. I push the button and I let him to off the sender. He pushed the button and

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare. Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
8: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Super Fan, Forever Young.
1: Radio Peter Pan.
2: Techno-classic.
1: Techno-classic.
2: Techno-classic.
1: Techno-classic.
2: Techno-classic.
1: On Radio Peter Pan.
3: Ciao ragaz, questa è la seconda parte del programma più elegante di Radio Peter Pan, si chiama Techno-classic. Io sono Andrea Nordio, ma qui con me ci sono Luca Antolini e Marco Cordi.
4: Perché il classico non si batte.
3: Siamo arrivati fino a 150 vip.

0: Non si batte, non si batte, non si batte, non si batte,
1: non si batte, non si batte.

Zenith con Scream, prima invece ZNS con FAMI e ad aprire invece Autocriminal con Express 2 del 1999. Come promesso si arriva al grande momento, l'hardstyle track di chiusura di questa puntata di Techno Classic è di Brennan Heart, Wild Style, Lose My Mind, disco

0: finita, andate in pace.
1: Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: A partire da ora il Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
4: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora Andy J.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
4: Bonafik, UV, What, Get Physical Record.

0: loquísimo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Spot. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Tuno.
5: Fun, forever fun, forever young.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
6: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
7: Bentornati su Mastermind. Ospite di questa notte, Crybe.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di Marco Ferri.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: 50 anni è una cifra strana, un punto esatto nel mezzo, uno di quei momenti in cui per una volta smetti di correre e ti prendi il lusso di guardarti indietro. Lunedì 15 giugno vi racconto 50 anni in diretta su Radio Peter Pan dalle 21 alle 23. Ciao, Lady Brian.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di